0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'Infradito!
5: Disco Radio!

0: ritmo della tua città.
1: E adesso Rhythmic History. Se siete pronti, io direi che possiamo partire. Abbiamo 60 minuti di tempo insieme. Tutto il meglio della dance storica che torna sempre nel nostro contenitore che dura 60 minuti. Quello che ci accompagna fino alle 22 di questo giovedì sera insieme. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio a tutti gli amanti della dance storica. Si parte dal 2003 con Preziose Marvin. Questa Voglio Vederti Danzare.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Shine On Me in questo giovedì sera insieme fino al 2001. Tra poco torna ancora l'appuntamento con la storia del ritmo, un altro disco dal 99. Alex DJ,
1: Rhythmic History.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Fammi salutare gli amici che ci stanno ascoltando dalla radio e quelli che lo stanno facendo dalla nostra applicazione. Ancora non l'avete scaricata? Male, anzi malissimo, fatelo subito. Scaricate dai vostri device la nostra app per portarci sempre in giro con voi. Anche quelli che in questo momento sono al mare, quindi ci possono ascoltare. Il meglio della dance storica che continua su Disco Radio. La prima decina di minuti è andata. Lo rifacciamo, torniamo indietro, questa volta nel tempo 1999. Alice DJ, Better Off Alone.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ala era Let Boy Cry fino al 1997 con questo disco. Così chiudiamo la prima mezz'oretta insieme, ce n'è un'altra mezz'ora a nostra disposizione, tra poco 92.
1: Rhythmic History. Radio
2: Party Set. Yeah. The scrap and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
7: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is scrap and drop.
0: Disco Radio. Breakdown. Si canta e si balla al meglio della dance storica. Si tiene il tempo su quelle che hanno fatto la storia del ritmo, l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History, solitamente in compagnia di Alessio Loisi. In queste sere siete con me. Sono Valentina Guidi, prosegue la nostra serata, quella bella del giovedì. Che state facendo? Raccontatecelo magari se vi va al 393 800 3000. Noi vi accompagniamo con il meglio della dance storica. Abbiamo promesso 1992, lì andiamo con Because the Night.
8: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 10, 100, 1000. Continua l'appuntamento con il meglio della dance storica che ci porta indietro nel tempo un'altra volta. Tra pochissimo, 97 Daft Punk.
1: Rhythmic History.
0: Ancora una decina di minuti insieme, per cui non siete in ritardo, siete nel posto giusto al momento giusto su Disco Radio. Anche di giovedì sera suona il meglio della dance storica. Adesso Daft Punk, Around the World.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era Voodoo Believe, Datura Double D su Disco Radio, ci hanno riportato fino al 1996. Questa sera termina qui l'appuntamento con Rhythmic History Extended Version, che torna domani sera puntualissimi alle 21. Vi aspetto, ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!
3: Dai, dai, dai, dai, dai, che ci siamo, le 6! Anzi, qualche secondo alle 6 del mattino. Buongiorno a tutti, ciao, sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi anche in questo venerdì, l'ultimo che passiamo insieme in questo periodo di vacanze, perché poi dal prossimo lunedì, quello che sta per arrivare, torna tutto alla normalità con i belli svegli. Allora serve oggi più che mai una grande carica qui su Disco Radio, perché mi piace svegliarvi il mattino, portarvi qua e là, accompagnarvi in giro. Dove si va oggi? Perché siete già svegli a quest'ora? Dai, 3, 9, 3, 8, 100, 3000, subito, Kamrad.

0: svegliati, buongiorno Italia, direi quasi. Sono Roby Mistretta, già pronti e carichi questa mattina.
1: Buongiorno,
0: là fuori,
1: Robert.
0: Sentilo!
1: Senti qua come picchia!
0: Ritmichistori stamattina
1: diamo
0: spingeva.
1: Diamo un po' di carica a quelli che stanno rientrando. Milano vi aspetta!
0: Saranno contenti!
1: Già, lavoratori!
0: Dai, buongiorno a tutti, ciao Andre, sì, si rientra oggi, questo weekend è fatto anche di rientri, amici.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Buongiorno, Mistretta!
0: Eccolo!
2: Tito Pinerolo!
0: Tito!
2: Anche se la domenica sarà lavorativa, dopo una bella rinfrescata, oggi è venerdì!
0: Dai che...
2: Dai che andiamo! Tuberi all'altro!
0: Facciamo gli
2: lavoratori.
0: Educati stamattina. Perché lo sapete che la versione originale dice fi a nastro, però qua siamo educati, dai, call on me!

0: sacco, già tanti quelli che hanno iniziato a scrivere ancora prima del mio arrivo. Le 6 lo state facendo al 3938103000. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Cinzia da Vigevano. Ciao, Cinzia. Sto andando a lavorare. Buongiorno. Intanto ascolto Disco Radio.
0: Brava. La carica.
1: Ciao,
0: serve
1: buona
0: così.
1: Giornata a tutti, buon lavoro. Buona notte per chi ha finito di fare le notti.
0: Brava, è vero.
1: Ciao ciao.
0: Perché a volte ci scordiamo che a questo orario, oltre alla sveglia, c'è anche la buonanotte di quelli che magari stanno giustamente andando a lavoro.
2: Buongiorno QBS, Francesca. Eccoci. Da Pietegrasso.
0: Ciao Franci.
2: Si va al lavoro, è meno 10, si va in ferie.
0: E allora è tutto,
2: tutti
0: in discesa.
2: Lavoratori.
0: Un bacio anche a te e a tutti quelli che devono ancora andare in vacanza.
3: Ciao Robby, sono Giusy.
0: Giorno,
3: buon
0: Giusy.
3: Caffè, gente, tutti al bar a prendere il caffè all'alba. Ciao.
0: Magari Giusy, devo prendere quella macchinetta da solo qua tra poco. Intanto c'è chi mi lancia anche una sfida, è Sergio da Brescia e tra poco ve la racconto. Che li picchi?

0: 2.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Disco Radio.
9: Sergio dice: Roby, ti sarai svegliato presto? Sì, io alle 3.40, ma aggiunge: io ti batto dalle 3 per aprire la metropolitana. Allora facciamo la sfida. Chi è sveglio da più tempo? Se volete farlo, 3938103000. History.

0: che dici, dai, che qualcuno deve rientrare questo weekend. Una nostra amica che dice, invece io parto tra 10 giorni, chi va in vacanza, tante cose da fare anche in questo
1: buongiorno,
0: venerdì.
1: Buongiorno, così belli svegli. Buongiorno. Sono Francesca da Settimo Torinese.
0: Franci.
1: E mi sto preparando per andare a lavorare.
0: Olè.
1: Lavoratori, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno capitano.
0: Grazie.
1: E speriamo che faccia meno caldo.
0: Ma in teoria sì, e ce la danno un po' più fresca oggi, almeno questa
2: buongiorno,
0: è
2: buongiorno Disco Radio, buongiorno QPS da Zara Bourbonnet, direzione ecco. Di Comodo Modossola e laghi, 16 gradi e mezzo.
0: Vedi?
2: 17
0: si sta bene.
2: Da Odino.
0: Hai sentito,
2: buona
0: Franci?
2: Giornata lavoratori, pensionati e vacanzieri, va?
0: Vabbè, ci sono anche loro, giustamente, ma dicevamo anche giornata.
3: Buongiorno Disco Radio, sono le 5.04, ci sono 15 gradi, finalmente si respira, questa calura se n'è andata, stamattina c'è tutto sereno, c'è una stellata meravigliosa e una buona giornata a tutti. Ti mando a Bergamo.
0: Ah, Bergamo, perché io per venire qua, insomma, non ho trovato sto cielo stellatissimo stamattina, eh?

0: Madonna, Sabrina Carpenter, su Disco Radio in questo venerdì mattina. Mando un super abbraccio a Matteo da Novara che dice: dai che venerdì, ultima dialisi della settimana. Matte, forza, dai, siamo con te, ti mando un super mega abbraccio. E prima Sergio da Brescia mi ha lanciato una sorta di sfida, una provocazione. Dice: sì Roby, oggi ti sarai svegliato presto, ma io ti batto, sveglio dalle 3 di mattina. Allora abbiamo detto: dai, allora facciamo cos'è? La sfida di chi si è svegliato prima. Sfida che credo che sia più o meno finita sul nascere, amici.
1: Ciao Roby, Enea il Camio Tauro. Secondo me questa sfida la vinco io, perché mi alzo le 2:15 e metto il sedere sul camion intorno alle 4:15. Che dici? Vinco io la sfida? Ciao Roby, buona giornata, buon lavoro e un abbraccio a tutti QBS.
0: Un abbraccio veramente a tutti. Sì, mi sa che la sfida a questo punto potresti averla vinta tu, cari amici di Disco Radio. Non so se c'è qualcuno che si è svegliato prima di questo momento, e quindi fatecelo sapere al 393 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: È arrivato il momento dell'informazione su Disco Radio, scopriamo tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Per noi c'è Fabrizio Gaias, buongiorno.
3: Grazie Roberto, buona giornata. Diverse le criticità in Lombardia per il maltempo assonico in Val Camonica, massi detriti sulla statale 42 e il cedimento del ponte di Rino nella Bergamasca, frane e alberi caduti tra Alta Val Brembana e Val Seriana. Nel Comasco la statale Regina chiusa, poi riaperta a senso unico alternato tra Colonno e Argegno. A Milano i parchi rimarranno chiusi. Nubifragio anche in Piemonte, nel Novarese, nel Biellese, nell'Alessandrino, in parte della provincia di Torino, con forti raffiche di vento a Chivasso, e oltre 37.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, 20.000 solo su Genova, allagata Chiavari. Bene per oltre 50 anni nell'inchiesta Echidna sulle infiltrazioni mafiose della locale di Brandizzo nei cantieri tra il 2014 e il 2021, tra cui quelli dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Lo sport a Bergamo, 0-0 nell'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, e si deciderà al ritorno il 27 agosto in Ungheria. Il tennis, Flavio Cobolli in semifinale al Cincinnati Open, l'italiano ha battuto lo statunitense Tommy Paul in 3 set con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4, Musetti ai quarti, trovati a Fo. Ci risentiamo tra circa un'ora.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Venerdì sta per finire una nuova settimana, sta per iniziare un nuovo weekend. Come sarà? Come lo sapete ormai da tradizione in queste settimane, lo scopriamo tra pochissimo, lo diranno le stelle nel nostro oroscopo. Dance subito, Calvin Harris.

0: Io ho imparato a contare in inglese e francese grazie a questa canzone di Alba e Gigi Doug, Super, dal 2000, però mi sono fermato lì al 3 e poi più avanti non so andare. Ciao a tutti, buon venerdì cari amici di Disco Radio, ben svegliati, e c'è anche una sfida in atto, sfida che pensavamo fosse finita, ce l'ha lanciata in un certo modo Sergio da Brescia dicendo: mi sono alzato alle 3 di questa mattina prima di te Roby. Sì, prima di me sì, ma non prima di altri amici, perché abbiamo sentito prima Nea, si è svegliato tipo alle 2:30, ma attenzione, pensavamo la sfida fosse finita lì, e invece
1: ciao Roby, Daniele dal mercato del pesce. Io mi alzo all'1:30 di notte
0: e Dani mi sa che
1: incomincio a lavorare alle 2:30, finisco intorno all'1. Chi lo sa se ho vinto la sfida? Ciao, buona giornata, ciao a tutti.
0: Dani, posso dire che al momento sei il vincitore di questa speciale sfida di oggi. Che si è svegliato prima, c'è un altro amico, Vito da Torino, però tipo è fuori concorso, secondo me, fuori gara. Le diamo un premio lo stesso perché è sveglio dalle 20 di ieri, perché ha fatto il turno di notte in fabbrica. Vito, ti mando un super abbraccio, lo mando a te, a tutti quelli che si svegliano prestissimo, fanno i turni di notte, e noi in un certo modo a quest'ora li accompagniamo a casa, gli devo la buonanotte. Buonanotte a tutti, ciao. Fate sogni d'oro. Per tutti gli altri invece sta per arrivare un super weekend, l'ultimo o il penultimo comunque di, anzi il penultimo credo, di agosto. Adesso guardiamo cosa dice il calendario, ma noi vogliamo sapere come andrà dal punto di vista delle stelle. Andrà bene, andrà male? Facciamo una cosa, scopriamolo subito con il nostro oroscopo dance. Attenzione, pronto il signore dell'oroscopo? Sì, c'è.
2: Buongiornissimo, c'è. Amici di Disco Radio.
0: Eccolo.
2: Buongiorno Roby.
0: Buongiorno.
2: Nonostante la pioggia e il cielo coperto questa notte,
0: sì,
2: ho visto le stelle e mi hanno parlato.
0: Che t'hanno
2: scopriamo
0: detto?
2: Scopriamo come andrà questo weekend.
0: C'è uno che ti dice: ho visto le stelle questa notte. Sembra che abbia fatto... Ma signore dell'oroscopo, c'è? Ah, eccolo. Sagittario, Vergine, Leone e Toro. Signora,

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Dai, recap, oroscopo del weekend. Segni top: Sagittario, Vergine, Leone, Toro, Flop, Cancro, Capricorno, Ariete, Scorpione. Un abbraccio a tutto. Adesso i Prospa.

0: epico questo venerdì, il weekend sarà epico per qualcuno, eh? Abbiamo sentito il nostro oroscopo, quello dance, anche se questa mattina il signore dell'oroscopo non mi sembrava tanto centrato. Vorrei sapere cosa ha fatto ieri sera.
1: Buongiorno, Roberto, da Sedriano. Ciao, secondo me ha visto le stelle perché ha sbattuto il mignolino al buio.
0: Dici che per
1: questo. Una buona giornata a tutti i lavoratori, ciao.
0: Ciao Dani, buona giornata a te, buona giornata a tutti i lavoratori, a tutti i vacanzieri, perché ce ne sono ancora, sappiamo che ci sono anche i pensionati con noi anche in questo venerdì. Adesso Alesso.

0: Ma buongiorno, buongiorno signorita, ben svegliata. Cosa vuole? Un caffettino a letto? Porto anche una spremuta d'arancia, cappuccino. Cosa vuole? Briochina? Ah, perché sai, quando sei a letto, magari tanti stanno facendo colazione in vacanza e li mangi di tutto. E non a letto, ma al buffet. Le 7!
1: Disco!
0: Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, vi accompagno anche in questo venerdì, apriamo questo nuovo weekend su Disco Radio insieme. Sì, magari tanti stanno ancora facendo colazione in vacanza. Quelli che sono ancora in vacanza, perché alcuni hanno già concluso con questo venerdì la prima settimana di rientro dal lavoro, altri devono ancora andarci, come Valentina d'Aosta, dice: sono al lavoro ma mancano 13 giorni alle ferie. Allora siamo con te, forza, dai, l'ultimo scoglio e poi si andrà finalmente a stare bene. Intanto anche novità, quella nuova di De Bosa.

singolo di Bose, si chiama Lose Myself. 7-4 minuti quasi di questo venerdì mattina, e tra poco si parla di cartoni animati. Ricordate Willy il Coyote, quello con ecco, con il Roadrunner? Perché forse non è stata tutta colpa sua. Tra poco uscirà al cinema un film a riguardo, ne parliamo. Intanto Bebe Rexha e David Guetta.

0: abbiamo detto prima che parleremo di The Willy Coyote più tardi, in un film che uscirà al cinema, perché forse non è tutto a colpa sua. Le sue sventure forse non sono tutta a colpa sua. Ma a proposito di cartoni animati, dai, tiriamo su un po' questo venerdì mattina. Amici dall'Ugola d'Oro, raccontatemi al 3938103000 il vostro cartone animato preferito. Anzi, facciamo di più, la vostra sigla dei cartoni animati preferita. Preferibilmente facciamo una cosa, me la cantate voi al 3938103000?
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Sicco Mario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
13: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
1: Disco Radio.
0: Cartoni animati, qual era la tua sigla preferita? Cantala al 393-800-3000. Intanto iniziamo a riscaldare l'Ugola d'Oro con l'articolo 31 dal 94. C'è Oi Maria.
1: Rhythmic History.

0: si parla di cartoni animati, in particolar modo di sigle. Ma non me la state raccontando, non mi state dicendo la mia preferita, me la state cantando!
1: Dai game!
0: Ah, si canta tutti, mi raccomando.
1: L'uomo tigre che lotta contro il male. Mm? Perché lui solo sa cos'è l'amore.
0: Ma bravi, ci piace. Stefano De Martino, apri le orecchie perché c'è roba interessante. C'è anche un duetto che ho appena creato live, sentite.
2: Mai, mai ricorderai.
0: Vai.
2: L'attimo, la terra che tremò.
1: E poi, ma silenzio, senti. Chi da quest'incubo nero ci dividerà senza pietà.
0: Siete pronti a cantare tutti?
1: Ken, sei tu, fantastico guerriero.
0: Anche duetti questa mattina. Dai, la tua canzone preferita, la sigla dei cartoni animati preferita, la tua, cantala al 393 800 3000.

0: malato, dice devo andare al lavoro anche stamattina. Ma che va che stamattina anche di venerdì. Invece ci stiamo divertendo qua su Disco Radio grazie ai vostri messaggi al 3938103000, perché si parla di sigle di cartoni animati, ma non me le state raccontando, non me le state scrivendo, me le state cantando, e c'è una roba interessantissima, dei duetti che stanno nascendo live al momento, sentite.
1: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Vai. Poi lì c'è una bambina che ancora dea non è, Pollogni, no.
0: Cosa?
1: Come è graziosa e piccolina, Pollogni il suo nome è...
0: E siete pronti a cantare, vai duetto!
2: Pollon combina guai, nell'Olimpo felice tu sai, la beniamina di tutti gli dèi sei tu.
0: Vai Pollon, così dai, continuate con le vostre sigle preferite dei cartoni animati, cantatele al 3938103000.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. È il momento di tornare seri su Disco Radio, adesso c'è l'informazione con Fabrizio Gaias.
4: Grazie Roberto, buona giornata. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una frode sul bonus facciate con due coniugi in carcere, sequestri di oltre 1,5 milioni di euro, hanno emesso fatture false, ottenuto crediti fiscali fittizi usati per pagare debiti o acquistare immobili, i reati sono di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Diverse le criticità in Lombardia per il maltempo, in Val Camonica acqua e detriti sulla statale 42 e il cedimento del ponte di Rino, difficoltà di accesso all'ospedale di Edolo, disagi nella Bergamasca tra Val Seriana e Alta Val Brembana, evacuato il campeggio San Simone con 250 persone. Nubifragi ieri anche in Piemonte, nel Novarese, nel Biellese, nell'Alessandrino e in parte della provincia di Torino, con forti raffiche di vento a Chivasso. Per lo sport a Bergamo 0-0 nell'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, si deciderà al ritorno il 27 agosto in Ungheria. Domani parte la Serie A, oggi al via la B alle 20.30 Vicenza-Catanzaro, domani in campo anche Mantova e Cremonese. Tennis, Flavio Cobolli in semifinale al Cincinnati Open, l'italiano ha battuto lo statunitense Tommy Paul in 3-7, il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4, adesso il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Questa giornata di venerdì correnti più fresche oceaniche raggiungeranno il centro nord Italia con instabilità anche al nord ovest, piogge, rovesci sparsi tra la mattinata e il primo pomeriggio, tesi tra Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, piogge anche battenti, non sono esclusi anche colpi di vento durante i sistemi temporaleschi più intensi, sensibile calo delle temperature per una giornata con valori termici sotto media. Poi nel weekend tornerà una maggiore stabilità, nel fine settimana sole e nuovo aumento delle temperature. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo. Are you
6: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Tra pochissimo parliamo di Willy il Coyote, perché le sue disavventure forse non sono tutta colpa sua, ma di chi, lo scopriamo tra poco.

0: agosto, buone ferie, buona estate, buon tutto quello che state facendo in questa giornata. Noi ci stiamo anche divertendo, se vi siete appena messi all'ascolto, con le sigle dei cartoni animati. Ve le state cantando al 393 800 3000. Le conosco praticamente tutti, ma mea culpa, questa non l'ho mai sentita, attenzione.
1: Spade lucenti, cavalli al galoppo, carri stridenti, qua là qualche schioppo.
0: Cos'era?
1: Lungo la Senna c'è già chi combatte. Dente. Il re tentenna, ma la gente si batte.
0: Forse le di Oscar?
1: Colpi di
0: no.
1: Qua.
0: Ma
1: colpi
0: sbagliato.
1: Di là, cosa accadrà? Cosa accadrà?
0: Se qualcuno mi aggiorna al 393 800 3000, ma lì continuate a cantare anche le vostre sigle dei cartoni animati preferite. Tutto questo perché si parla di Willy il Coyote. Ricordate Willy il Coyote? Poi c'era anche Bip Bip, sì, con l'iconico. Vabbè, poi ne sono successe di ogni, al povero Willy Coyote la vinceva sempre Bip Bip, e tanti hanno fatto il tifo del dai che prima o poi lo prende, prima o poi ce la fa. E adesso dal 2 settembre arriverà al cinema Willy il Coyote, Coyote versus Acme, perché forse tutto quello che è successo fino ad adesso non è colpa di Willy il Coyote ma dell'Acme. Avete presente l'azienda che gli forniva dinamite, insomma tutti i metodi per cercare di prendere il Roadrunner? Ecco, forse la colpa è tutta lì, perché il film si è centrato su Willy Coyote che con un avvocato fa causa all'Acme perché dice: no, siete stati voi, è colpa vostra. Allora scopriremo forse una volta per tutte la verità. Era un po' sfigato Willy il Coyote o era colpa dell'Acme? Lo scopriremo. Intanto fatemi sapere al 393 800 3000, anzi cantatemi la vostra sigla dei cartoni animati del cuore.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ragazzi, siete splendidi, mi avete aggiornato subito sul cartone animato. Non lo conoscevo, dicono la stella della Senna, anche conosciuto come il tulipano nero. Mea culpa, non l'avevo mai visto.

0: Sì, va bene, grazie Jason, sei bravo, ma spostati un attimo. Ho gli amici di Disco Radio che stanno cantando con noi questa mattina la loro sigla dei cartoni animati preferita. E allora, Jason, bravo, ma io voglio sentire voi, amici.
1: Disco Radio, mitico Denver.
0: Vai, canti.
1: Denver, hai gli occhiali e il naso nell'insù Denver.
0: Tutti, quello è il corretto Denver, di tutti, pronti?
1: Dai, non crescere ancora, amico Denver.
0: Senti che acuto. Mi piace, qua ci stiamo allargando, cantiamo anche la base.
2: Dai, arriva già il nemico, scatta. Ma tu ci sei, amico, Daitan. Evviva Daitan 3.
0: Wow, pa, pa, pa, pa, pa. Anche qua. Pa, pa, pa, pa, pa. E la tua qual era? Dai, cantala.

0: soprattutto al 3938103000.
1: Vabbè dai, ci provo, al limite prendo l'acqua mentre sto lavorando.
0: Bravo, vai
1: Johnny, riprova di nuovo. Johnny,
0: vai,
1: riprova di nuovo.
0: Riprova, vai,
1: Johnny,
0: ce la fai.
1: Prima o poi ci riuscirai. Ma quanto era bella Sabrina, ragazzi. Era il mio sogno erotico quando ero piccolino.
0: Dai, così. Comunque, a proposito di cartoni animati, ce n'era uno un po' sporcaccione.
2: Piccolo
0: anche.
2: Sei, o Gigi rotondo un po', o Gigi, ma se tu vuoi sei un cerbiatto, lo sai.
0: Ma senti che bravo.
2: Ma come fai?
0: Vai, vai, vai.
2: O Gigi, dimmelo tu, o Gigi, col tuo pallone a volare lassù.
0: Stefano De Martino,
2: tutta la tua classe punta su di te. Nella squadra tu sei il grande re.
0: Oh, lei la fa
2: campione nella tua città.
0: Oh Gigi,
2: ti chiama già.
0: Oh Gigi,
2: Gigi la trottola.
0: Ma qua, amici, applausi. Ma che bravo. Intanto le 8 precise. Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, sono Roby Bistretta qui con voi fino alle 10 anche in questo venerdì 21 agosto 2026. Ci stiamo divertendo insieme, vi state sbloccando come l'amico di prima. Ci provo, mi butto, tanto qua non facciamo figuracce. Siamo in un gruppo di amici che si divertono insieme, così lo stiamo facendo al 3938103000. Mi state cantando la vostra sigla dei cartoni animati preferita. Intanto ci sono anche loro, Swedish House Mafia e Licky Lee.

0: Happiness is so sad. Novità delle 8 su Disco Radio Swedish House Mafia. La splendida voce di Licky Lee. Ma io preferisco la vostra, cari amici.
1: E vola.
0: Vai.
1: Si tuffa dalle stelle giù in picchiata. Se sei nemico tremi e scappi via.
0: Quasi tipo coro da stadio.
1: La morte batte i denti per Mazinga.
0: Tum tum.
1: Robò Mazinga.
0: Ah, siete tantissimi al 393 800 3000. Proviamo a mettervi quasi tutti, perché tutti non riusciamo. Tanti si ripetono, insomma.
2: Dragon Ball GT, siamo tutti qui. Non c'è un drago più super di così.
0: Bella la carica su Disco Radio stamattina. La date voi, cari amici. Adesso Nelly.

0: fare una sigla dei cartoni animati, ma hanno dovuto cantare questa Dive Into Me. Tantissimi messaggi al 393 800 3000. Andiamo a conclusione di questo argomento. Tanti hanno cantato Goldrake, l'uomo ragno, insomma tantissimi. Poi c'è lui, eccolo, e fuori concorso concluderei con Tony da Rivarolo, che dice: l'unica sigla che ricordo con piacere è quella di Colpo Grosso. Baci. Non c'entra niente con i cartoni animati, ma ci piaceva, Tori. Quanti ricordi con questa, chissà cosa combinavi. A proposito di ricordi, tra poco andiamo nel 1999.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Disco Radio.
0: È appena arrivato anche un messaggio con la sigla di Bile Shiro, che adoro, ma abbiamo chiuso l'argomento. Ringrazio tutti voi per esservi messi in gioco, aver cantato con noi. Adesso un bel regalo, Rhythmic History dal 1999.
1: Rhythmic History.

Questa versione 2026 LB1 I Need a Sign su Disco Radio. Abbiamo parlato, siamo entrati un po' nel mondo dei ricordi, ma adesso andiamo nel futuro con la generazione Z, ma soprattutto generazione Alfa, Alfa che ha già sostituito la Z con parole che ormai usano tutti i giorni, ma che noi un po' più grandi non capiamo. Le scopriamo tra poco, ma adesso amici tocca a noi non farci capire dalla generazione Z e dalla generazione Alfa. E allora al 393 800 3000, qualcosa che usavi che secondo te adesso non sanno manco cosa sia, tipo floppy disk. Tu cosa vuoi dire alla generazione Z o alla generazione Alfa?

0: generazioni, in particolar modo generazione alfa, quelli più giovani, perché hanno un gergo che non si capisce. Cioè, usano parole tipo delulu, schibidi, sleiato, tutte cose che scopriamo tra poco, cose che noi siamo un po' più grandi, fuori dal giro, non capiamo. Genitori, soprattutto di ragazzini più piccoli, fate attenzione perché scopriamo il significato. Intanto, raccontiamo a queste nuove generazioni qualcosa che usavamo, che facevamo, che dicevamo, che non riescono a capire.
1: Buongiorno alla generazione alfa, voglio dire, tipo? Usa una matita per riavvolgere una musicassetta.
0: Ma secondo me, se già dicevi musicassetta, non la capivano. E tu ne hai altre, dai, 393 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Siamo pronti per tutti gli aggiornamenti, le news arrivano con Fabrizio Gaias, buongiorno.
3: Grazie Roberto, buona giornata, partiamo dal maltempo. Sulla Lombardia piove su Milano, dove oggi parchi e cimiteri sono chiusi, monitorati Seveso e Lambro. In Val Camonica acqua e detriti sulla Statale 42, cede il ponte di Rino, 81 le persone evacuate, 57 sul lato di Rino di Sonico, 24 sul lato di Garda, allagamenti a Malonno, nella Bergamasca i disagi maggiori tra Val Seriana e Alta Val Brembana, problemi anche nel Comasco in provincia di Lecco. Il maltempo colpisce però anche il Piemonte e in particolare Liguria e Toscana. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una frode sul bonus facciate con due coniugi in carcere, sequestri di oltre 1,5 milioni di euro, i reati sono di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. I controlli a Bergamo prima della gara d'andata dei play-off di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, finita poi 0-0, trovate all'interno di un B&B oltre 45 kg di botti, appartenevano a due tifosi israeliani per i quali è scattato il DASPO. Infine il risico bancario, MPS Montepaschi di Siena lancia offerte su Banco BPM e Banca Generali per circa 34 miliardi. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: La generazione alfa usa

0: soprattutto in questo venerdì, dai che sta per arrivare un nuovo weekend. Stiamo facendo anche un confronto generazionale con la generazione Alfa. Per capirci, sono quelli nati tra il 2010 e il 2024, fino ad un paio d'anni fa. Certo, quelli nati tipo verso il 2010 usano uno slang adesso che è tutto loro, che spesso noi che abbiamo qualche anno in più non capiamo, ma ogni generazione però ha tipo la sua. Anche i paninari avevano il verlan, parlavano al contrario per non farsi capire. Ogni generazione usa il suo slang, ma noi stiamo facendo anche una cosa, ovvero stiamo parlando a questi nuovi ragazzi. Loro non si vogliono far capire e allora noi raccontiamo qualcosa che probabilmente non sanno, non conoscono, non ricordano.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti ascoltatori di Disco Radio, sono Elena Paccaravaggio.
0: Ciao Elena.
1: Alla nuova generazione vorrei dire che non sanno nemmeno cosa sono le cabine telefoniche con la scheda.
0: E figurati con i
1: gettoni.
0: Quando ero
1: giovane chiamavamo i ragazzini nelle cabine telefoniche.
0: E si facevano anche gli scherzi.
1: E c'erano in ogni angolo della strada. Adesso ci sono tutti questi cellulari. Ciao
0: sì.
1: Ragazzi, buona giornata.
0: Poi diciamo che si cambiava anche Superman nelle cabine telefoniche e quando c'erano anche le monetine, io da piccolino andavo attorno alle cabine telefoniche perché qualcuno le perdeva quelle monetine, insomma tanti ricordi. Ma quali sono i termini che usa la generazione Alfa, un po' anche la generazione Z, che noi magari non capiamo? Delulu deriva da delusional, indica il convincersi di qualcosa che probabilmente non è reale. Poi skibidi, parola senza un significato preciso, può voler dire figo, può voler dire brutto, tipo stamano può essere ferro, può essere piuma, vuol dire di tutto. Poi anche slay, hai slayato, si usa per dire che qualcuno ha fatto qualcosa alla grande, soprattutto attraverso il look, cioè oggi sei vestito, hai slayato oggi con quella maglietta. Poi no cap, cioè si usa per dire senza mentire, tutta la ragione, tutta la verità, no cap. Allora facciamo una cosa, al 3938103000, qualcosa che dicevi o che facevi o che usavi e che secondo te la generazione Alfa non conosce. Vai al 3938103000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Amici, c'è anche pullappare, ovvero presentarsi, arrivare in un posto all'improvviso, chillare, stare tranquilli, rilassarsi. Adesso chilliamo su Disco Radio con Joel Corry.

0: Martin Garrix su Disco Radio in questo venerdì mattina con Dua Lipa, che essendo nata nel 1995 fa parte ancora dei millennials e quindi anche lei inizia ad avere qualche annetto in più. Sempre bellissima, splendida, ma stiamo parlando di generazione alfa. Abbiamo scoperto delle parole che usano nello slang di tutti i giorni che ovviamente non capiamo. E allora qual è quella cosa che secondo te non sanno o non possono capire?
1: Beh, sicuramente il telefono, quello col disco.
0: Eh beh, Edo da Crema direi proprio di sì, ma Salvo fa un'aggiuntina.
2: E ti aggiungo anche il duplex, che adesso non sai neanche tu cos'è.
0: L'ho già
2: che
0: sentito io,
2: quando tu telefonavi avevi la linea in comune con un altro, quindi se quell'altro stava telefonando tu non avevi la linea.
0: Era sempre un casino, un inferno. E ti aggiungo allora un'altra cosa, il lucchetto.

0: giorno stiamo parlando di cose che le nuove generazioni non possono capire o non sanno, non conoscono.
1: Ma vi ricordate quando tutti parlavamo così alla Diego Battantuono?
0: Amico, ti voglio bene, mi sembravi forse un po' più bombolo, ma Battantuono cantava anche così.
2: Ti rinascerò, certo di montagna.
0: Ricordate?
2: Oppure migrerò come un maiale migratore.
0: Dai che siamo arrivati alle 9. Stiamo divertendo questa mattina insieme, almeno spero che vi stiate divertendo anche voi con me. Ciao a tutti, buongiorno, buona estate, buon agosto, sono Roby Mistretta qua con voi ancora un'oretta in questo venerdì mattina fino alle 10, poi arriverà Olga fino al pomeriggio. Intanto stiamo raccontando al 393 800 3000, anzi lo state facendo voi, qualcosa che sicuramente le nuove generazioni non conoscono. Mentre arrivano i vostri messaggi, la novità di Kamrad si chiama Love Sober.

0: Al 3938103000 ci siete voi e state raccontando qualcosa che le nuove generazioni non possono sapere.
1: Buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno.
1: Direi che le generazioni di adesso non sanno cosa vuol dire bigiare e fare la firma dei genitori.
0: C'è il registro elettronico.
1: Questa
0: adesso
1: è una grande cosa che gli manca. Ciao a tutti, buona giornata, Jessica da Giussago.
0: Jessica, però secondo me i genitori dicono, per fortuna che non lo sanno, sarebbe un casino.
2: Bonjour, pour tout le jour. Tu ne mon, bonjour. Io mi ricordo troppo bello il walkie talkie.
0: Ma secondo me quello lo conoscono,
2: quando si giocava da ragazzini, sì, oppure da più adulti il Walkman.
0: Quello secondo me.
2: Mamma
0: bravo
2: mia, che bei tempi.
0: Beh, hai sbloccato un grande ricordo con il Walkman e le cuffiette, ma non quelle che ci sono adesso, quelle di spugna con il filo di metallo. Molto molto bella. Adesso Talk to You.

0: ovvero quelli tra nati tra il 2010 e il 2024, tipo Delulu, Skibidi, Pullappare, Slayare, insomma termini che non capiamo, ma stiamo raccontando cose che loro non capiscono, cioè che facevamo noi.
1: Leggere
0: che,
1: l'orologio con le lancette.
0: Dici, ormai hanno tutti lo smartphone, non si guarda più la lancetta, non sanno più leggerlo. Secondo me anche qualche adulto ha perso l'uso. Ma aggiungo una cosa sullo smartphone: se voi provate a dire a un bambino fai il gesto del telefono, noi una volta facevamo la cornetta col pollice e il mignolo, adesso te lo fanno col palmo della mano. Se avete un bambino, se li conoscete, provate a fare questo test.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
10: Info 338 22 98 731 e comprororodoro.it.
11: L'estate

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria, da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
2: svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Disco Radio.
13: Questa canzone nasceva 15 anni prima della nascita del primo della generazione Alfa. Siamo nel 1995 con i Typical Josh. Adesso c'è The Color Inside.
14: Rhythm

0: The Fool su Disco Radio, c'è anche Anima in questo venerdì mattina. Ci siete voi, sempre numerosissimi. Vi ringraziamo per essere con noi al 393-800-3000. State raccontando, e chiudiamo l'argomento con un paio di messaggi, un paio di amici, qualcosa che sicuramente la generazione Alfa, ovvero quelli nati tra il 2010 e 2024, non conoscono.
1: Ciao Disco Radio.
0: Giorno.
1: Il flipper, come può non mancare il flipper? Noi bello, passavamo dei pomeriggi interi sia a giocare che a guardare. Ciao, vado da Torino.
0: Salvo, ma davi anche il colpo d'anca, perché so che c'era anche quello nei professionisti del flipper.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Vogliamo parlare del lettore CD portatile, poi il lettore MP3.
0: Qua cioè, siamo nei primi 2000.
2: Ah, altri tempi. Un bacio,
0: la musica l'ascoltavamo così, vero Vale? Poi non diciamo da dove la prendevamo, perché quello è un altro capitolo.

0: And sicuramente non quelli che devono tornare dalle vacanze, ma tutti gli altri, quelli che dovranno partire, quelli che sono rientrati dal lavoro e concludono la prima settimana. Dico, non vedo l'ora che arrivi sabato, la domenica.
1: Che fa sabato sera?
0: Ah, così, scusa Woody, ma lo chiedi così. Allora dai, avete dei programmi particolari per questo weekend?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo adesso con Fabrizio Gaias.
4: Grazie Roberto, buona giornata. Partiamo dal maltempo sulla Lombardia con oltre 200 interventi dei vigili del fuoco nella notte. Piove su Milano, dove oggi parchi e cimiteri sono chiusi, monitorati anche Seveso e Lambro. In Val Camonica, acqua e detriti sulla Statale 42, cede il ponte di Rino, 81 persone evacuate e sono terminate le operazioni di evacuazione di 250 persone dal campeggio a Isola di Fondra nella Bergamasca per un movimento franoso nella parte superiore dell'area e per l'esondazione di un torrente nella parte inferiore. Una frode sul bonus facciate scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino. Due coniugi sono finiti in carcere, sequestri per oltre 1,5 milioni di euro. I reati sono di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Lo sport con l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv è finita 0-0. Il ritorno tra 7 giorni. Nei controlli a Bergamo prima della gara, trovati all'interno di un B&B oltre 45 kg di botti, appartenevano a due tifosi israeliani per i quali è scattato il DASPO. Il maltempo, ci ritorniamo, colpisce anche il Piemonte, in particolare però Liguria e Toscana. Vediamo come andrà nelle prossime ore.
5: Meteo. Questa giornata di venerdì, correnti più fresche oceaniche raggiungeranno il centro nord Italia con instabilità anche al nord-ovest. Piogge, rovesci sparsi tra la mattinata e il primo pomeriggio, tesi tra Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Piogge anche battenti, non sono esclusi anche colpi di vento durante i sistemi temporaleschi più intensi. Sensibile calo delle temperature per una giornata con valori termici sotto media. Poi nel weekend tornerà una maggiore stabilità, nel fine settimana sole e nuovo aumento delle temperature. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Medusa su Disco Radio, Don't Wanna Go Home, e questo lo diranno questo weekend tutti quelli che dovranno tornare dalle vacanze. Ma no, ma io non voglio tornare a casa, voglio stare lì. Invece c'è qualcuno che scalpita perché lunedì torna qua, vero Fabri?
1: Beh, ma mica sarò da solo, scalpitiamo in tre per la verità.
0: Infatti,
1: come succede,
0: lo so,
1: tutte le mattine. Buongiorno,
0: Fabri Sironi. In queste settimane mi hanno chiamato capitano, nuovo capitano, ma qua ce n'è solo uno, l'originale Fabri Sironi, che da lunedì tornerà alla normalità con tutta la banda dei Belli Svegli per accompagnarvi in questo appuntamento dalle 6 e poi dalle 7 con i Belli Svegli alle 10. Come stai?
1: Ma benissimo, benissimo. Tre settimane di pausa che non si sono ancora concluse, per cui mi godrò questi ultimi giorni, nonostante il meteo che non è proprio dei migliori, nel tentativo di arrivare poi lunedì bello carico e pronto per tutti quelli che alla mattina come me si svegliano prestissimo e si sintonizzano sulla radio, pronti per essere accompagnati al lavoro.
0: In queste settimane ho visto che sono già tanti, anche comunque ad agosto, a svegliarsi presto durante il corso dell'anno. Ovviamente sono molti di più, sono tutti carichi, sono tutti pronti, insomma, per ripartire con un nuovo anno. Ricordavamo Belli Svegli. Allora, anticipazione, perché io ho visto sui social qualche settimana fa, se non sbaglio, ci sarà qualche novità in questa stagione. C'è qualcosa
1: sì,
0: di
1: allora
0: nuovo?
1: Ci sarà qualche novità che però anticiperemo e racconteremo nel corso delle prime giornate di trasmissione. Dobbiamo ancora organizzare alcune cose e saranno particolarmente belle, però complicate da mettere sul campo, e quindi abbiamo bisogno di un pochino più di tempo, ma ce ne saranno.
0: Dai, bene. Ci piace questo spoilerino, quindi siamo tutti pronti, tutti carichi. Fabri, ti lasciamo godere questo finale di vacanza dell'estate 2026, ricordando l'appuntamento. Da lunedì il capitano torna in onda dalle 6.
1: Il titolo che non so se mi sono ancora meritato, però ci sentiamo, come hai detto tu, da lunedì mattino dalle 6 e poi dalle 7 con Omar Fantini, con Marco che come sempre ci dà una mano in redazione e tutto quello che conoscete dell'appuntamento dei Belli Svegli della mattina.
0: Guarda,
1: dalle 6 lunedì vi aspettiamo lì.
0: È appena arrivato un messaggio.
1: Sì.
0: Fabri numero 1, ti aspettiamo, dai, lunedì è qua dietro l'angolo. Ciao, buone vacanze, buon weekend.
1: Grazie Roby per aver accompagnato tutti quanti fino ad ora.
0: È un piacere.
1: Mille.
0: Ciao, grazie mille. Ciao ciao.
1: Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
1: svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
5: Fai questo test! Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
7: Da lunedì

of Chinatown, bellissimo disco che ci accompagna in questo venerdì mattina. Programmi per il weekend: Alessia da Cuneo, Giro dei Laghi col fidanzato e la mamma del fidanzato, Giro dei Laghi di Sant'Anna, e poi si parte per le vacanze. Anche Dario partirà per la prima settimana di ferie, poi la seconda la fa a fine settembre. Anna invece in vacanza alla Costiera Amalfitana andrà a vedere la corrida. Io invece vi aspetto qua su Disco Radio, è domani domenica dalle 14.

0: di mattina per accogliere lei. Bonjour, bonjour, Olga.
1: Luca, eccomi qua. Buon venerdì, buongiorno. Ho portato un po' di pioggia, spero che siate contenti di questo. Balleremo anche sotto la pioggia, caro Roby.
0: Ma dopo questo io scappo subito. Vado a ballare sotto la pioggia.
1: Tanto i bambini amano zampettare sotto la pioggia, pucciare.
0: Con gli stivaletti,
1: tu dici? Con gli stivaletti lì, belli di gomma, mettersi la mantella, andare. Cioè,
0: allora, io gli ho sempre promesso, ti compro gli stivaletti, non l'ho ancora fatto.
1: Sono le 10. È tempo per rimediare.
0: Dai, allora.
1: C'è da dire che il piede gli cresce così in fretta che gli stivaletti presi 3 mesi prima, 3 mesi dopo non vanno più bene. Quindi prendere almeno un numero in più o anche 2.
0: Vedi, è per quello che non glieli
1: compri. Così li ammortizziamo.
0: Dai, allora, io ho concluso le mie 3 settimane. Lunedì
1: già,
0: l'abbiamo ricordato.
1: Già,
0: tornano
1: settimana prossima
0: i belli
1: ci sei
0: svegli.
1: O non ci sei?
0: Settimana prossima ci sono dalle 19 alle 21, ma ci sono
1: e
0: anche
1: allora?
0: Domani e domenica dalle 14.
1: Pure.
0: Io non vi mollo.
1: Capisci. Quindi buon venerdì a te e buona mattinata a noi. Partiamo con la novità, che è una vera novità perché l'ascolto per la prima volta con voi, i The Bauza con Lose Myself.
0: Ciao,
1: Roby.

In the pausa con Lose Myself, novità con la quale vi accogliamo su Disco Radio. Ben ritrovati, buongiorno, buon venerdì. Un venerdì fresco, fresh. C'è poca luce, qualcuno può accendere luce, grazie. Tra poco un momento gioco nel quale vincerete, potrete vincere in realtà la possibilità di una bella esperienza notturna. Poi ci sarà anche l'appuntamento con i Rhythmic History. Il nostro viaggio continua con LP.

0: Walker, Eva Max per questa Fate alle 19 minuti di un venerdì. Ragazzi, è già il 21 agosto, io vorrei che agosto non finisse mai, perché amo, già ve l'ho detto tante volte, lo so, però ve lo ripeto perché mi piace dirlo, amo le città così deserte, le amo profondamente. Tra poco viaggeremo nel tempo, vi porterò nel 2000, grazie a Rhythm Kiss.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra,
5: questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash, ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Alziamo i riflettori sul sociale.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
10: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro.

0: grazie al bonus finanziamento e al bonus Auto Wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge Wow. Auto Wow, lasciati stupire.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Disco Radio.
11: Buon venerdì, Adesso Storica ritorna. Tra poco tornerà anche un momento gioco, quindi se volete stare con noi ci sarà la possibilità di portarsi a casa un bel premio notturno. Ecco, dal 2000 abbiamo la versione remix.
10: Make History.

0: Disco Radio con Ave, questa Meet Me in the Dark. Continua il viaggio di questo venerdì. Di questo venerdì, tra pochi secondi si gioca con noi, quindi si giocherà con noi. Quindi se avete la possibilità di farlo, preparatevi, sfoderate i cellulari e preparatevi a portare a casa un evento notturno che vi manterrà in formissima.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Perché Disco Radio ti regala anche l'iscrizione alla Night Run Monzino 2026. Sabato 5 settembre torna a City Life l'evento che unisce benessere, prevenzione e sport. Un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. Accendi la notte di Milano insieme a noi. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Night Run e la tua email. Ai più fortunati regalo proprio l'iscrizione alla corsa.
1: Disco Radio.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta e anche il nostro Fabrizio Gaias. È lui che mi ha distratto, eh?
1: No, ma no, certo, diamo le colpe a Gaias.
0: Certo, perché no? Sei un perfetto capro espiatorio.
1: Certo.
0: Senti un po', con cosa partiamo quest'oggi, visto che abbiamo un bel po' di cose da raccontare ai nostri ascoltatori? Abbiamo anche lo spazio poi dedicato alle imprese maschili e agli uomini straordinari, e anche lì, veramente, col botto proprio.
1: C'è una cosa carina che riguarda Madonna, sì, che secondo me ha compiuto gli anni.
0: Auguri!
1: E ha fatto una cosa carina.
0: Auguri!
1: Ha fatti qualche giorno fa, cioè, auguri, si sarà stancata. Sì, sì. Però
0: ci dà un po' le sue regole della felicità.
1: Esatto.
0: A me basta che voi mi raccontate o ci raccontate una cosa che veramente porta felicità nella vostra vita.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dagli interventi di soccorso dei vigili del fuoco nella notte in Lombardia. Sono circa 200 i casi più difficili in Val Camonica, con acqua e detriti sulla statale 42. Cede anche il ponte di Rino, 81 persone evacuate, e sono terminate in sicurezza le operazioni di evacuazione di 250 persone dal campeggio a Isola di Fondra nella Bergamasca. Disagi anche nel Comasco, nel Lecchese, a Milano. Oggi i parchi e i cimiteri sono chiusi, monitorati Seveso e Lambro. La polizia ha arrestato a Torino un cittadino colombiano di 36 anni, denunciate due donne, sue connazionali, per concorso nel reato di furto aggravato. A farne le spese un corriere impegnato nelle consegne in piazza Gran Madre. In manette a Milano un italiano di 39 anni per tentata truffa aggravata, vittima una donna di 28 anni cui ha tentato di portare via preziosi e denaro per 4.000 euro. L'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, parliamo di calcio, è finita 0-0, il ritorno il 27 di agosto. Il tennis, Flavio Cobolli in semifinale al Cincinnati Open, l'italiano ha battuto lo statunitense Tommy Paul in 3 set, Musetti ai quarti trova Tiafoe. Ci risentiamo tra circa un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: Disco Radio, gli Snap con The Power, nel From Disco to Disco, 10:44 minuti, con me Olga in diretta. Si parla di felicità, perché? Perché Madonna ha festeggiato il suo compleanno. E per festeggiare i suoi meravigliosi 68 anni, ha scelto la Grecia. Tra le tante isole meravigliose greche è stata a Corfù nei giorni scorsi. Nelle immagini condivise nei social, la cantante appare tra feste, musica, balli, cene, momenti in famiglia, look pazzeschi. Lei con questo abito pieno di fiori, pieno di colori, con delle parti dorate. E sempre sui social c'è questa frase che esprime un po' le sue regole della felicità, che è: mangia, prega, ama, bevi, balla, rompi i piatti e dai da mangiare ai gatti. Rompere i piatti in Grecia è un famoso gesto di festa ed entusiasmo, nato per esprimere allegria, per scacciare gli spiriti cattivi. Oggi è un'usanza quasi scomparsa per un discorso comunque anche di sicurezza, ma al posto dei piatti magari si usano fiori o piatti di gesso o altre cose. Lei però si vede una foto nella quale si vedono le sue belle décolleté dorate su un pavimento in cui ci sono questi frammenti di cocci, evidentemente di piatti, no? Poi dai da mangiare ai gatti, mi piace perché è un gesto di cura verso la natura, verso questi meravigliosi felini. Quindi Madonna c'è, ci tira a ricordarlo continuando a salire su palchi di tutto il mondo. C'è un momento della vita a cui alle donne viene un po' chiesto di sparire con eleganza, di farsi discrete perché il tempo passa. Lei no, lei c'è e sul palco sale e si mostra in tutta la sua bellezza. Detto questo, per voi la felicità come potrebbe essere sintetizzata? Momenti che vi rendono veramente felici.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: L'estate al ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica, sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkstone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
7: Le regole di felicità per Madonna: mangia, prega, ama, bevi, balla, rompi piatti ed è da mangiare ai gatti. Le vostre invece regole di felicità, cosa vi rende felici? Intanto Loco Loco.

System di Felicia, 10:52 minuti, parliamo di felicità su Disco Radio, così, un argomentino. Cosa vi rende felici? La vostra regola della felicità, ecco. Max da Torino dice, sintetizzo: mi ha dato sempre felicità nella mia vita, a parte quelle quattro persone belle che mi sono capitate, i miei cani, la mia laicuccia buonanima e il mio attuale cane. Ringrazio Dio che esistono i cani, davvero, buona giornata. Max, sono d'accordissimo con te, ma tutti gli animali portano questa gioia infinita.

0: divertimento, ma clamora che ritorna qui su Disco Radio con questa hit del 2013. Quindi Madonna mi festeggia i suoi 68 anni meravigliosamente portati, mangia, prega, ama, bevi, balla, rompi piatti ed è da mangiare i gatti. Queste un po' le sue regole della felicità, come dire, rompi piatti, che abbiamo visto una tradizione greca per esprimere entusiasmo, gioia, meraviglia, ed è da mangiare i gatti e prenditi un po' cura, no, della natura e di chi in qualche modo è in difficoltà. Sono le 11.
1: Disco.
0: Perché si intravede anche nelle sue foto un gattino randagio. Quindi io chiedo a voi le tre cose che vi portano molta felicità. Abbiamo capito che siamo italiani, che sicuramente mangiare è tra queste tre cose, però cerchiamo anche di dare qualcosa di magari un pochino più specifico, no? Una cosa che veramente vi rende felice, a cui magari a volte non pensate. Intanto che ce lo raccontate con un messaggio vocale, la novità degli Swedish House Mafia di Licky Lee, l'ascoltiamo, è Happiness is so 70s.

Swedish House Mafia, Licky Lee, la novità che abbiamo ascoltato su Disco Radio in questo venerdì alle 11.04 minuti, si chiama Happiness, Is So Sad. Ci piace l'idea di iniziare ogni nuova ora con un disco nuovo, sia per essere aggiornati, sia per capire un po' com'è l'andazzo musicale, insomma, degli artisti che ascoltiamo e che amiamo tanto. Intanto si parlava di felicità, Madonna, i suoi 68 anni festeggiati a Corfù tra canti, balli, famiglia, cenette, serate, insomma lei è ancora bella, bella attiva da questo punto di vista. Ha dettato nei social la sua regola della felicità: mangia, prega, ama, bevi, balla, cioè cogliti la vita, rompi i piatti, dai da mangiare ai gatti. Mi piace molto. Robin Schulz con Better Times.

0: Sinclair, Kaisa con I Can't Wait. Insomma, da un po' di anni che Bob Sinclair fa musica, ne ha viste tante, ma recentemente si è espresso in questo modo dicendo: non capisco perché la gente arrivi sul palco di fianco al DJ e filma per tutto il tempo invece di ballare. Cioè, con sto telefono in mano, ok, fai una foto, fai un video, ma poi insomma ti godi la serata. No, stai lì tutto il tempo con sto telefono in mano. Non capisco, dice.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Edizione straordinaria. Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato. Se lo svuota tutto.
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
9: svuota tutto.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Disco Radio.
0: Benvenuti su Disco Radio, torna la dance storica con questo appuntamento che tutti conosciamo, Rhythmic History. Abbiamo scelto dal 1989, pensa dove arriva questo viaggio. Ritorna anche Joe Smooth.
1: Rhythmic History.

Ritorna Joy Corry, la hit alla voce di Ra, e questa si chiama Devotion. Devotion, appunto. 11:19 minuti, buon venerdì, spero che la mattinata stia andando via, la liscia via come l'olio. Per tutti, per i lavoratori comunque, ok, agosto, ok, siamo un po' più rilassati forse, però comunque ci sono impegni che ci aspettano, scadenze da rispettare e tante altre cose. Intanto già vi preannuncio che tra poco avremo lo spazio riservato agli uomini straordinari e anche alle imprese maschili. Ritorna Nico Santos con All Time Height. Lay, lay.

0: c'è l'energia di DJ Antoine in questa London su Disco Radio. Venerdì, come ogni venerdì, abbiamo lo spazio riservato alle imprese maschili e agli uomini straordinari. Senti, la figura di oggi è una figura che io onestamente non conoscevo.
1: Non tu parli forse... di me?
0: No, no. Ti conosco molto bene, biblicamente bene, potrei dire.
1: Non diciamo cose che poi ci credono.
0: È vero, mi piacerebbe. Senti, Pet Detective.
1: Bello.
0: Come la vedi?
1: Molto bene.
0: Ve ne presento uno tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Salutiamo Martino, ciao Marti, subito su Disco Radio Fabrizio Gaias con l'attualità di Link, buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata, partiamo dal maltempo, dagli oltre 200 interventi di soccorso dei vigili del fuoco nella notte in Lombardia, in Val Camonica ancora chiusa la statale 42, 81 le persone evacuate a Sonico e Vione, Loglio e Sonda a Malonno, sei paesi rimangono isolati nella Bergamasca e sono terminate le operazioni di evacuazione di 250 persone dal campeggio a Isola di Fondra. A Milano oggi i parchi e i cimiteri sono chiusi, monitorati Seveso e Lambro, duramente colpita la Liguria, una tromba d'aria a Cogoleto, blackout a Genova. La polizia per la cronaca ha arrestato a Torino un cittadino colombiano di 36 anni, denunciate due donne e sue connazionali per concorso nel reato di furto aggravato, a farne le spese un corriere impegnato nelle consegne in piazza Gran Madre. Lo sport, con l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv è finita 0-0, il ritorno tra 7 giorni. Domani parte la Serie A, oggi al Via Labia alle 20:30 Vicenza-Catanzaro, domani in campo anche Mantova e Cremonese, anche la Serie C scende in campo, questa sera tocca ad Alcione, Milano e Union Brescia. Ci risentiamo alle 15:30.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Quindi tra poco conosciamo questa figura, il Pet Detective. Intanto From Disco to Disco.

0: Disco Radio, con me Olga abbiamo suonato il From Disco to Disco, John Summit, Paolo e Chiara, Chris De Sarandi ed un Avicii strepitoso che ha aperto bel quartetto. Ma oggi è venerdì e come ogni venerdì abbiamo uno spazio dedicato agli uomini straordinari, alle imprese maschili. Devo dire che non conoscevo questa professione, quindi mi sembra perfetto parlarvi di un pet detective, no? L'investigatore che rintraccia gli animali. Ecco, nelle nostre zone c'è lui che ha riportato a casa tanti animali smarriti. Si chiama Side Bade ed è proprio un pet detective con base in Brianza. Quindi lui lavora sia come addestratore cinofilo, ma anche come esperto proprio nella ricerca di animali scomparsi. Sicuramente cani e gatti, ma anche altri animali, che so. Lasci la porta aperta, la finestra aperta e ti scappa il cane o il gatto, oppure il gatto non torna a casa e chiami un pet detective, no? Ha tutta una sua tecnica studiata, indossa la tuta per mimetizzarsi, si nasconde tra alberi, cespugli e fango, utilizza droni, utilizza visori notturni, trappole telecomandate se serve. Con gli animali ha un bellissimo rapporto, specialmente con i suoi cani. Lui ha un cane anche che... un cane molecolare che utilizza anche per l'odore, insomma, per aiutarlo in questo lavoro. Interviene spesso in situazioni molto difficili o in missioni considerate impossibili, perché a quanto pare funziona, ha recuperato veramente tantissimi animali. È una figura che io non conoscevo, spero di non averne mai bisogno. Sappiate, io adesso lo so, che esiste anche questa figura professionale. Visti tanti ritrovamenti, a quanto pare Pet Therapy può essere, Pet Detective può essere un'ottima soluzione. Side Bade, protagonista qui su Disco Radio, nel nostro spazio riservato alle imprese maschili e agli uomini straordinari.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Eccoci, buon venerdì, ben ritrovati su Disco Radio. Qui c'è anche questa figura professionale, il Pet Detective. Ricordatevelo, we are free.

Ida su Disco Radio, indimenticabile la sua Hot. Attualmente lei è impegnata in una serie di concerti in giro per l'Europa e per il mondo. Sta portando dal vivo i suoi grandi successi, come questa, come Sunny Up, come Dimenticata, e anche i nuovi brani, i nuovi lavori che comunque, insomma, lei continua a fare. Benvenuti su Disco Radio, come sempre il nostro venerdì ha bisogno di musica, ha bisogno di compagnia, ha bisogno di belle di good vibes, come dicono i giovani, cioè di belle belle vibrazioni. Un minuto e sarà mezzogiorno. Quindi arriva anche la pausa pranzo, arriva anche questo momento per staccare un po' dalla mattinata, per affrontare poi il pomeriggio. La musica come sempre c'è, se volete, con me Olga in diretta fino alle 13. Le nostre hit più ritmate della città continuano, così come ci piace iniziare la novità. Abbiamo scelto Camrad, la novità è il suo nuovo Love

Cameron, la novità è la sua Love Sober, che ci piace riascoltare come sempre qui su Disco Radio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Spero che la mattinata sia andata via bella liscia come l'olio. E proseguiamo, proseguiamo tra poco regalandovi un momento di divertente, perché comunque giocare, a prescindere poi dal fatto che si vinca o meno, è sempre un momento piacevole durante la giornata e si avvicina a un nuovo momento gioco durante il quale potrete vivere una bella esperienza e vincere questa bella esperienza. Black Eyed Peas, il viaggio con Where is the Love?

0: Girls, Bibi Rexha e David Guetta, che tra l'altro protagonista di grandi novità, ha quasi 60 anni, ha vinto nuovi premi musicali, è diventato da poco papà per la quarta volta del piccolo Skyler, ha avuto con la compagna, ha registrato sold out per i suoi show colossali in giro per il mondo e riceverà anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame, hai capito?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Disco Radio.
0: Benvenuti, buon appetito, buona pausa pranzo su Disco Radio. La Dance Storica ritorna ogni sera dalle 21 per un'ora e tutte le ore con questo appuntamento. Dal 94 le click, tonight is the night.

0: This is my music. Music.
1: Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: 19 minuti sulla bellezza, la magia dei testi di Jovanotti. Credo che siamo tutti d'accordo, vero? Avete nella vostra vita qualcuno che vi fa credere all'impossibile? Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. È il momento di giocare con noi. Siete pronti? Voi siete nati pronti. Ve lo dico io, lo dico io. È il momento di giocare e vincere, una bella esperienza.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Night Run Monzino 2026. Sabato 5 settembre torna a City Life, l'evento che unisce benessere, prevenzione e anche sport. Un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. Accendi la notte di Milano insieme a noi. Il 393 800 3000, vi aspetta, quindi invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Night Run e la tua email. Ai più fortunati regalo l'iscrizione alla corsa, quindi 393 800 3000, Night Run più la vostra mail. Una bella serata passando in un'ottima compagnia per mantenersi in forma. È adatta anche a chi non cammina e non corre di solito.

0: Abbiamo chiesto con Brian Grace, questa è Beautiful Places, sperando che in questo momento voi siete in un beautiful place, cioè in un bellissimo posto, mezzogiorno 29 minuti. E io penso di sì, fosse anche l'abitacolo della vostra macchina, l'abitacolo del vostro camion, che poi diventano come delle case quelle, no? Che ci portano in giro per il mondo, semplicemente per la città.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: 4 hit, le più ritmate, senza interruzioni, from disco to disco, pazzesco, che inizia da Jubel, Ocean House.

0: radio con me Olga, mezzogiorno e 41 minuti in questo venerdì. Abbiamo suonato il From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate, con anche questa You Don't Know Me. Allora, cioccolato in estate, voi lo mangiate? C'è chi assolutamente no, io sì, perché io adoro quello praticamente quello fondente e anche quello di Modica, che in questa stagione diventa un po' più morbido. Cioè, secondo me si esaltano anche di più i sapori del cioccolato, non sciolto, però un po' più morbido, mi piace. Perché parliamo di Milano e del cioccolato. Cioè, anche Milano è piena di storie nascoste, e questa ha a che fare con un cioccolato molto famoso di Milano, la famosa tavoletta Emilia di Zaini. Avete presente? Zaini è un'azienda artigianale storica della città, attiva dal 1913, se non mi sbaglio. E una delle tavolette più famose di questo marchio è la tavoletta Emilia, quella bianca e marrone. Perché si chiama Emilia? Emilia cos'è? Il nome di una ricetta, di una regione? No, no, è un omaggio a una persona reale. Cioè, cosa c'è dietro a questo nome? La tata che si prese cura dei figli di Olga Zaini mentre lei guidava l'azienda in anni difficili. Olga fu una donna straordinaria, dopo la morte del marito prese le redini della fabbrica. In un'epoca in cui le imprenditrici erano rarissime, scelse di valorizzare anche il lavoro femminile anche all'interno dell'azienda, e la Zaini arrivò persino a essere soprannominata la fabbrica delle ragazze, perché impiegava soprattutto donne. E è per questo che il gesto di dedicare la tavoletta simbolo dell'azienda a Emilia ha un significato ancora più profondo, è riconoscere una donna che, lontano dai riflettori, contribuì a rendere possibile questa storia. Cioè, lei si occupava dei figli praticamente di Olga. Quindi la prossima volta che vedrete una tavoletta Emilia e ve la comprate, ve la mangiate, ve la assaggiate, ricordatevi anche di questa storia e, perché no, magari raccontatela.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: L'estate.

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Capito, poi oggi con questo freschino, se uno da qualche parte ha fatto qualche cioccolata, secondo me un morso glielo dà anche. Madonna!

un vero e proprio mito questo Dracula. Continuano a farci canzoni, dischi, film, qualunque cosa, libri, anche se tutto deriva dal famoso romanzo originale un po' gotico che risale al 1800 qualcosa, fine 1800. Leggo testuali notizie, 1897, Bram Stoker. E da allora, insomma, ne è stata fatta una sorta di leggenda. Su Disco Radio il viaggio continua, sempre a ritmo di musica. Pausa pranzo, ancora per qualche minuto con me, Olga. Abbiamo scelto Alessia di One Republic, questa è un po' romantica. In Your Eyes.

0: Vuoto o False, la richiesta di avere una vita che non sia bella, pulita, ordinata, ma come già cantava Vasco: voglio la vita sperigolata, voglio la vita come quella dei film.
1: Ma più buongiorno.
0: Ciao, da dove sei? In mare?
1: In mare quasi.
0: Stai veleggiando?
1: In alto mare, oggi è una giornata particolare. Buongiorno.
0: Ciao donna, qui su Milano piove da questa mattina, lì il meteo com'è, in zona Roma?
1: Allora, vorrei dirti che fa fresco, invece c'è un caldo incredibile, umidissimo, ed è luna.
2: Disco.
1: Che sono di quelle cose che non vorresti mai, perché il caldo con il sole fa male. Però tutto sommato dici: mi posso fare il bagno. Il caldo con l'acqua fa ancora peggio. Il caldo con l'umido, niente, proprio sfacelo totale. Senti, ma dimmi un po', ma le temperature lì come sono? C'è
0: ma
1: un po' di fresco?
0: Scese, sì, assolutamente. Bello fresh, è tutto grigio, è tutto ombroso. Piove e pioverà forse anche nei prossimi giorni. Quindi insomma, spegniamo.
1: Ecco,
0: tenga botta, abbiamo bisogno di acqua.
1: Invece qua c'è soltanto il grigio, ma i 40.000 gradi e l'umidità che ti fa boccheggiare. Ma meno male che è quasi finita, perché lunedì vado in Sicilia.
0: Sicilia bella, vi aspetta, buone vacanze donna.
1: Ma partiamo subito ragazzi, oggi con il funky dei The Bowser. La novità si chiama Lose Myself.
0: Un bacio, salutami la Sicilia, sai che io l'adoro.
1: Ciao Gina.

0: Se perdessi me stesso, lo ritroverei lo stesso. Questo mondo va bene, pure se è dritto. No scherzo, e no stresso, e no sterzo. E come va bene, io pagherei in sé, se sterzi. Questa qui è Disco Radio, la radio migliore. Quando sei seri, eppure se è scherzi. 13 e 4 minuti, Lose Myself, The Bausa. Il loro funk mi piace tantissimo. I vostri auguri di buon venerdì, partiamo.
1: Ciao Don, ben arrivato e buon venerdì. Ah. Mi raccomando, buone ferie. Beh, rilassati e divertiti.
0: Ci provo, 3 giorni solamente mi prenderò per andare in Sicilia. Ci avrò da fare col notaio, poi con la mia mamma, un bel tuffetto in piscina e poi si ritorna a Pavia, a Casteggio, venerdì.
2: Allora, gli auguri di una buona vacanza, bel siciliano, da Antonio il parmigiano. Buon weekend a tutta l'Italia, da Antonio di Parma. Ciao ciao, ciao Don Cash.
0: Un abbraccio a tutti voi, continuate a dirmi quali sono adesso invece i vostri programmi di questo weekend, che potrebbe essere uno degli ultimi weekend di totale estate, perché poi si riprende il lavoro. Al 393 800 3000 le vostre voci, e adesso ci si muove verso il sole.
3: E adesso

0: Buongiorno, ben trovati anche in questo venerdì. Io non sono mai invidioso di nessuno o di niente, quasi, però a te che te ne vai in Sicilia qualche giorno, un pochino ti invidio. Comunque, beh, sono contento per te, dai.
1: Ricordatevi che non è tutto oro quello che luccica, me ne vado, ma per risolvere delle cose burocratiche, ancora dalla perdita di papà non sono mai più sceso. Vado a fare un tuffetto in piscina, poi c'è il compleanno di mamma mercoledì, giovedì ritorno, venerdì sono a Casteggio a Pavia con il disco Radio Party Live al completo insieme a Matteo Ebis e Domunari, la Vale Guidi, saremo tutti quanti lì insieme a farvi ballare e poi me ne vado a Tarquinia, poi me ne vado alla Zara, insomma ragazzi, poi si ritorna e dal 1 settembre tutto regular time nella family del pranzo. Comunque sono ancora qui, sono Don Cash. Buon venerdì.
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio.
4: Allora, signor Sironi, Telomare.
5: Preso.
4: Signor Panzeri, Infradito.
6: Ci sono.
4: Signor Fantini, il perizoma.
7: Io il perizoma devo... Vabbè, l'ho preso.
5: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
4: Canazzei!
5: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
4: Ma signor Sironi! Col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
5: Ma siamo in 4!
4: Ma che 4, signor Sironi! 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
8: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
4: Con l'infradito!
9: Alziamo i riflettori sul sociale.
10: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
11: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
9: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
14: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
14: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
15: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
18: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
14: Disco Radio.
1: Quanti di voi non vorrebbero avere 26 anni in meno? Bugiardi che non siete altro. E allora torniamo indietro, dritti sulle ali della musica al 2000, cinture allacciate con le note di Kim Lucas, To Be You.

0: radio migliore. Mi dispiace, fra, non mi risulta. Tutti quanti con le rime super, tutti che spaccano, noi siamo ultra. Sono another 50 for ultra. Questa vita che è poi un déjà vu. E lo sai che qui parlo con te, Don Cash alla radio. Baby, I talk to you. L'ho detto in freestyle, another 50 for ultra, talk to you. 13 e 22 e il 21 di agosto, il Venerdon insieme. Molti che sono ritornati dalle vacanze, c'è il grigio sulle nostre teste a Milano, a Roma, ragazzi, un po' grigio, ma comunque fa caldissimo. E poi si parte.
1: Grande Don, finalmente arrivano le vacanze, vai che si spacca. Un saluto da Bardi a Milano.
0: Ciao Bardi a Milano, ma non ho capito se sei felice per le mie di vacanze, se anche tu partirai, e se lo fai, dove te ne vai?
2: Ciao mitico Don.
0: Ciao.
2: Allora ci saluteremo dallo stretto, tra 10 giorni in ferie anch'io nella mia Calabria, quindi ci saluteremo dallo stretto.
0: Ok.
2: Baci baci.
0: Allora io ritorno subito, ritorno giovedì, quindi già te l'ho detto, venerdì sarò a Casteggio, quindi, e poi martedì Don 1 settembre si riparte con la diretta. In ogni caso, a chi parte, a chi rimane, a chi resta, a chi ha dovuto cambiare i progetti, il numero è il 393 800 3000 e benvenuti in famiglia. Disco Radio Don Cash, aspettavamo proprio te. Disco.

0: Beh, diciamo che di tamarrate nella nostra vita ne abbiamo fatte e ascoltate. Aaron Chuba e Little Sis Nora con I'm an Albatross si classificano proprio tra le prime posizioni di quei brani che ti fanno salire il tamarro. E allora tomorri, buon venerdì in compagnia dello zio Don, ultimo episodio della Family del pranzo e del Non Stop the Party di quest'estate 2026. Poi si riprende il martedì 1 settembre. Ma i vostri progetti di questo weekend quali sono e come sono cambiati visto il tempo?
1: Ciao Don, questo weekend si lavora e poi da lunedì finalmente meritate ferie. Ciao da Danilo.
0: Ok, quindi c'è anche chi lavora e comunque sono ancora qui a lavorare con voi, quindi 393-800-3000, spoiler dei vostri progetti di questo weekend alternativo.
2: E adesso è arrivato il Don.

0: Prince, Cheria, Madonna, la quarta tra le quattro hit senza interruzione con lo zio Don Cash su Disco Radio. Everybody moon up and dance. Mi piace, questa hit di Madonna mi piace. Prima dal 92 gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno senza bisogno di rappresentazioni. Michiko e in apertura American Cremon con Hands Up insieme a DNA C. Hey. E sentiamo chi è con me, chi si diverte quest'oggi, chi balla nella nostra family e soprattutto quali sono i progetti di questo weekend alternativo. Perché è arrivato il brutto tempo, il nord Italia attanagliato dal brutto tempo, centro Italia un po' nuvolo, io sono a Roma in questo momento, però tanto caldo, tanto umidità, il sud continua a tenere botta con grandi temperature. Bella vacanza in Sicilia per la nostra amica Irene che mi ha mandato la foto al 393 800 3000. Ancora ad ascolto con l'applicazione gratuita, saremo qui fino a venerdì prossimo. Ma bravi, che belle ferie lunghe, poi sentiamo, ciao.
1: Ciao, no. Ciao Disco Radio, ciao. Qui Luca da Torino. Allora, il mio programma per il weekend è di totale attesa, perché martedì inizieranno le mie ferie.
0: Oh.
1: Destinazione Canarie.
0: Ah, però.
1: Ciao belle.
0: Alle Canarie, non ti fai mica mancare niente. Però è il nostro amico Luca da Torino. Poi sentiamo.
2: Madonna, Andrea da Milano. Ciao. Programma per il weekend. Sì. Era di continuare quello che ho sempre fatto fino all'altro giorno. Mi facevo la mia piscina nel mio club, una cosa, un'altra, 35 gradi.
0: E invece?
2: Oggi abbiamo avuto una sorpresa. Quale? La macchina mi fa 18. Fa caldo, fa qua, ma io voglio 35 gradi tutto l'anno.
0: Allora.
2: Altro che il fresco.
0: Qua ci dobbiamo mettere.
2: Ah, she don't.
0: Cochon de la misoire. Però adesso, raga, qua ci dobbiamo mettere d'accordo, perché ci lamentiamo del caldo, 39 gradi di qua, 39 gradi di là, 40 gradi di qua, arrivo in macchina in un forno, allora non c'è. E poi oggi che arriva un giorno di fresco, siamo qui a lamentarci che vogliamo i 35 gradi. Lo capisco. È che ci eravamo appena abituati, avevamo appena messo il piedino, avevamo appena pucciato il piedino nell'estate. Eravamo così convinti che fosse estate tutto l'anno, invece no, sta già arrivando quell'idea che prima o poi l'estate finirà. Ciao Don, buona trasferta nella tua terra, auguri anche alla tua mamma in anticipo. No, non si fanno gli auguri in anticipo, che porta una sfiga della Madonna. Saluti dal sud della Sardegna, Max e Monica da Cantù, adesso ti ascoltiamo qui con l'app. Ciao!
3: Ciao Don, Enea il camion Tauro.
0: Ciao Ene!
3: Volevo augurarti buon appetito.
0: Grazie,
3: innanzitutto.
0: Buon appetito a te.
3: Io mi mangerò un buon panino con culatello, ricotta forte e spalmabile, buona. Cipolla rossa a fettine e delle acciughine.
0: Poi per sgrassare.
3: E tu finalmente, visto che vai in semiferie, ci potrai dire cosa mangerai?
0: Nulla.
3: Buon appetito.
0: No, è vero,
3: ciao.
0: Guarda, essendo tanto tempo che manco da Catania, non vedo l'ora di farmi un bel giro di cipolline e poi una bella granita. C'è una bella granita, panna e brioche, scusate, ma chi me la leva?
4: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E se fa caldo e ci lamentiamo. E se fa freddo e piove, fa freddo e ci lamentiamo. Arriveranno tempi migliori, signore e signore. Tempi migliori, Better Times, che è anche il titolo della prossima di Robbie Schulz e Barbs. Disco.

0: te ne vai, quando torno poi faccio tutto in freestyle. Che ne sai, questo è Don Cash e lo faccio perché mi piace, mica per l'hype, mica per AI. Quando lo faccio dici AI, talmente bene che questa è intelligenza normale, mica lì AI. 13.53 in questo momento, mega, si te vas che tengo che a share, come quello che abbiamo detto al sole. Ma se te ne vai, sole, che dobbiamo fare se non lamentarci? Qua tutti che si lamentano, prima del caldo, poi del freccio, ma allora non siete mai...
1: Bravo Don, basta lamentarci, basta. E fa troppo caldo, e piove troppo, sì è vero, qui al nord adesso fa freddo.

0: 30 secondi alle 14.
1: Disco Radio.
0: Puntuali e precisi come la NASA, le due, just do it. E ragazzi, che siate felici o meno, questa è la family di Disco Radio. Vi ricordo che alla fine, anche se io vado via, la musica c'è sempre, il pomeriggio c'è sempre, noi non vi lasciamo mai da soli. Se per caso avete un momento di down, alzate il volume della musica e abbassate quello dei problemi. E ogni tanto ricordatevi che la felicità può essere triste, soprattutto quando viene messa solo sui social ed è finta e spoilerata, ma non ha niente a che fare con la vera felicità. La felicità è triste, happiness is so sad, il titolo della novità degli Swedish House Mafia, Licky Lick.

Happiness is so sad. Swedish House Mafia, la voce di Licky Lee. 14 e 3 minuti, venerdì 21 agosto. Il segreto della vera felicità, ragazzi, è essere felici di ciò che si ha, senza guardare fuori da se stessi, senza seguire i social, le mode. Guardatevi intorno, siate felici di essere vivi, di sorridere, di avere un tetto sopra la testa, una famiglia, di avere dei problemi, perché i problemi sono dei divi, ricordatevelo. Detto ciò, ragazzi, c'è qualcosa, visto che oggi parliamo di cose strane, parliamo della lentezza. In un mondo super fast, super faccio tutto io, arrivo qui, spacco lì, faccio, prendo, entro, esco, spacco, ciao, come direbbe Sfera e basta, voglio sapere qual è quella cosa che ti piace fare lentamente. C'è qualcosa nella vostra vita che amate fare slowly, in modalità slow motion? Mi piace andare lentamente. Quando finisce questa frase, 393-800-3000 vale Toros. E intanto voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica con un ruggito, il Roar, firmato Katy Perry.

0: Carmina Burana, ripresa da Alan Walker e Ava Max. Peraltro abbiamo scoperto ieri, tutti insieme, a Carmina Burana, opera scritta tra il 1935 e il 1936, quindi abbastanza contemporanea tra le opere liriche scritte. Allora ragazzi, qual è quella cosa che amate fare lentamente? Francesca dice: Don, lentamente quando torno a casa mi piace fare le cose in slow motion, mi piace prendermi il mio tempo, magari bermi un bicchiere, quando arrivo a casa stare con il mio gatto. Ma sai che io sposo, no, sono totalmente astemio, quindi no, però sposo totalmente l'idea, infatti a casa mia solamente musica jazz, cioè quando rientro il mio battito cardiaco deve totalmente rallentare, quindi mi piace andare lentamente quando rientro a casa dal lavoro. Bravo, sto con te.
1: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
2: Disco Radio 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Disco Radio.
0: This is the music I like. Qualche settimana fa siamo stati insieme ad Alexia sul palco di RDS insieme a Disco Radio a Rimini, e ragazzi facciamoci un giretto al 98 proprio con le sue note, quelle di Alexia dal Festival Bar. Rhythmic.

0: Beh, Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. Il rap c'è, la cassa dritta c'è. Era la pillolina di Rap and Drop.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
0: E come direbbe proprio lui, Samurai J, anzi Belen, stiamo andando troppo veloce, facciamolo lento. E infatti questo è l'argomento, quella cosa che ti piace fare lentamente, anzi despacito. Alberto dice: la cosa che amo fare lentamente è stare con i miei cani e i miei gatti. Torno a casa dopo il lavoro o comunque dopo le vacanze o dopo aver sentito tutti, non lo posso dire questa parola, è meglio evitarla, della mia famiglia, di mia moglie, i miei figli. E quello che faccio molto lentamente è passeggiare con il mio cane oppure prendermi cura dei nostri gattini. Gli animali meritano tanto. Bravo! Io sto dalla parte dei mariti che dicono: sono mica stato io, eh? E non lo dico a caso, lo dico perché il pezzo di Shaggy, It Was Me, del 2001, diceva proprio questo: sono mica stato io, it was me.
2: E adesso è arrivato il dog.

0: Insomma, come ti giri, whatever you turns you on, Axwell insieme a Bon, su Disco Radio con il Don, così per fare tutto in rima. Benvenuti con tanto di bon ton, l'abbiamo finito tutti, è il 21 agosto, le 14.30 esattamente. Cosa chiamate fare lentamente al nostro numero di telefono?
1: Ciao Don Cash, è meglio che non te lo dico quello che mi piace fare lentamente.
0: Certo, facciamolo lento.
1: No, a parte gli scherzi, a me piace andare lentamente al lavoro, lentamente,
0: così.
1: E lavorare pure lentamente. Ciao amico mio, Demetrio da Bergamo.
0: Così. Lavorare despacito.
2: E adesso è arrivato il dottor.

0: le 22.
1: Pronti? Perché partiamo con 4 hit senza alcuna interruzione. La prima è Medusa insieme a Erica Mamilli, i nostri amici, con I Don't Wanna Go Home.
2: Sono Simon dei Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Ve l'avevo detto, ragazzi, questo era Simon, uno dei tre. Orgoglio italiano, questa volta insieme ad Eric Camomille. La camomilla per andare piano con I Don't Wanna Go Home.

0: I ricordi d'amore, i Network con Memories, in chiusura delle 4 senza interruzione, prima anche i Medusa, Healthy One, I Need a Sign, Show Me Love, che è praticamente la ripresa di Show Me Love di Robin S con la voce di Healthy One, bella bella davvero. E allora ragazzi, belle davvero le buone abitudini da riprendere. Vi ho fatto una domanda strana, quella cosa che amate fare con lentezza, perché è incredibile, ma davvero in un mondo totalmente distratto e preso dal fast mood, fast food, fast work, insomma si lavora, si fa tutto velocemente, fast love, fast music, tutto troppo veloce, arriva Roost, scritto con due O, Roost. Praticamente è un'applicazione che ti permette di mandare un messaggio, però con la velocità del piccione viaggiatore. Che quando l'ho letto ho detto, ma che cosa vuol dire questa roba? Ma che significa? Che tu praticamente mandi un messaggio a tuo fratello, però glielo mandi come se stessi mandando a un piccione viaggiatore, quindi aspetti tutta la tratta del piccione che vola, che sorvola, e puoi controllartelo, quindi mentre sorvola sul mondo, sulla terra, dall'altra parte, dovunque tu lo voglia mandare, quanto ci starebbe lui, ci impiegherà la tua flotta, perché poi te la puoi costruire tu, la tua flotta di uccelli digitali che porteranno in giro i tuoi messaggi. E devo dire che questa cosa, che inizialmente mi ha fatto impazzire, mi ha fatto poi scoprire un filone di cose fatte con calma, che però fanno bene. Ad esempio ho scoperto che c'è Anne Angeletti, visto che si parla di America, si parla del Brooklyn, perché andiamo nel New Jersey, nata 101 anni fa. E sì signori, lei dal 1964 lavora dentro la gioielleria, non ha mai smesso di lavorare, tutt'oggi dimostra una settantina d'anni, non di più, sembra una donna normalissima di 70 anni che ancora lavora invece 101 anni. Segreto della sua longevità, far finta che l'età non arrivi, prenderla con molta calma. E allora vedi, cose da fare con calma che vi piacciono. Ciao.
1: Donke. Buongiorno. Allora, a me piace fare lentamente,
0: sì,
1: la doccia, no, la farmi dolce. Correre l'acqua addosso, però, prendermi cura di me stessa.
0: Però,
1: quando si parla di me e della cura della mia persona, okay, mi piace farlo lentamente.
0: Okay.
1: Saluti e baci, per me è l'ultimo lavorativo. Poi si parte per le vacanze, saluti.
0: Grande. Ciao. Dal proposito, ve lo ricordo, ve l'ho detto prima, ma ve lo ricordo ancora, ragazzi, che dalla settimana prossima non ci sentiamo, piccolo stop, non chiamate la polizia, non vi preoccupate, perché vado giù in Sicilia, me ne vado in ferie anch'io per 3 giorni, vado a trovare mamma, festeggiamo insieme il compleanno, poi ritornerò su. Noi ci vediamo il 29 a Casteggio con il disco Radio Party Live al completo, insieme a Matteo Ebbis e Domunari, Valentina Guidi e ovviamente anche Don Cash a rappare per voi. Qui in onda tutto Regular Time, la family del pranzo, il Don't Stop the Party, riprendiamo a partire da martedì 1 settembre. Comunque benvenuti in famiglia, io chiaramente ragazzi vorrei chiudere l'ultima ora di questa estate con il nostro classico giro Da dove o da quando balli con noi, e se siete ancora in vacanza fateci invidia.
2: Adesso è arrivato il doctor, oh, oh, adesso è arrivato il doctor, oh, oh.
3: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: L'estate.

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Un abbraccio a Daniele che balla da Rea, Francesco insieme a Simona che stanno ballando da Torino, chi è ancora in vacanza, ad Ibiza ascoltano Disco Radio, Palma. Brava Palma, continua così e adesso la musica, Prospect Looney.

Sono arrivate le 15. E allora buon venerdì, Disco Radio Lovers. Io ve lo dico, oggi è l'ultima diretta che facciamo insieme per una settimana. Non vado in ferie, perché figuratevi, andare in ferie non va più di moda, però vado in Sicilia a trovare la mamma. Quindi ci sentiamo sabato e domenica, venerdì, sabato e domenica con Party Set, Rap and Drop. La settimana prossima non ci sentiamo durante la family del pranzo e neanche nel Don't Stop the Party, ma ci rivediamo in giro per l'Italia, a Pavia, a Casteggio il 29 e il 4 e il 5 ci vediamo a Tarquinia. Mi raccomando, adesso si parte con la novità di Camrad, Love Sub.

0: testa che cuoce. Alla fine fra sembra un forno, e di fuori se apri c'è caldo, e la cattiveria mi sembra un forno. Il cervello si muove hot, con Don Cash mi sembra un porno. Disco radio alla fine, dici è la radio migliore del mondo, le altre un contorno. Benny Benassi e Mazzazzari, every single day, succede ogni santissimo giorno. Che Disco Radio spacchi, la voce di Don Cash a tenervi compagnia, i Disco Radio Lovers che mi raccontano da dove o da quando ballano con noi, al 393-800-3000. Ciao, buon venerdì.
1: Sì. Deborah da Novara.
0: Novara.
1: In provincia di Pavia c'è un paesino che si chiama Rivoltella.
0: Rivoltella? Ma stiamo riniziando il giro dei posti belli con nomi brutti? Mi piace, posti belli, nomi orrendi. Disco Radio.

0: 2022.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Si trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
11: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
14: Disco Radio. Don Cash e Disco Radio Lovers, buon venerdon, anzi buon venerdon. Avete capito qual è la melodia? È quella della carriera da solista dello zio Freddie Mercury, perché nel 1993, oltre ad ascoltare la musica cassadrita, l'Italo Dance, il Festival Bar, chiaramente c'era il rock, c'erano i Queen e c'era lui. Da solista ci provò e ci riuscì come tutto il resto della musica, e questa è Living on My Own.
15: Rhythmic History.

0: Just a Little Smarper insieme a Justin in casa Disco Radio. Nomi brutti per posti belli o posti belli con nomi brutti se preferite.
1: Ciao, ciao Don, vicino a casa mia, non dove abito ora, ma diciamo dove sono nata e vissuta da giovane.
0: Sì.
1: C'è il posto che ormai è diventato famoso che si chiama Tre Palle.
0: Olè.
1: Direi che è un nome bruttissimo, però è un nome particolare. Ciao Don.
0: Qua più che tre siamo a 10. 10 piedi, alto 10 piedi, 10 feet tall, Afrojack, Rainbow.

0: Sagar, Beverick, Shedevig, nomi brutti per posti belli. Ciao, sentiamo.
1: Destina, hai fatto bene a mandare quel freestyle, così il Max la smette di rompere le scatole che vuole fare il rap.
0: Bene.
1: Vai a lavorare, va, polento.
0: Ma allora,
1: grande donna.
0: Grazie, nomi brutti per posti belli. Sentiamo, chi è con me?
2: Femmina morta.
0: Ah,
2: brutto. Provincia di Pistoia. Un po' inquietante.
0: Un po' tanto inquietante, oserei dire.
3: Disco Radio.
4: Signor Sironi, Telomare!
5: Preso!
4: Signor Panzeri, Infradito!
6: Ci sono!
4: Signor Fantini, il Perizoma!
7: Io il Perizoma, devo... Vabbè, l'ho preso, l'ho preso!
5: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
4: Canazzei!
5: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
4: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
5: Ma siamo in 4!
4: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
8: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
4: Con l'Infradito!
0: E allora buon venerdì alla redazione di Link, scopriamo le ultime news del weekend.
9: Buon pomeriggio a tutti, partiamo dal maltempo e dal Piemonte, Chivasso devastata da un tornado, come l'ha definito il sindaco, con tetti scoperchiati e molti alberi abbattuti, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, fra questi l'evacuazione di 250 persone da un campeggio minacciato dalla piena del torrente e da una frana a Isola di Fondra in provincia di Bergamo. In provincia di Brescia invece i maggiori danni si sono registrati a Sonico, Malonno, Rino e Vione, interessati da frane ed esondazioni. A Domaso l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina sul lungo lago. A Milano, ricordiamo, oggi parchi e cimiteri chiusi, monitorati Seveso e Lambro. Lasciamo il maltempo, intossicazione nella spa del Four Seasons di Via del Gesù a Milano, 6 persone sono state portate in ospedale per accertamenti, nessuno sarebbe in gravi condizioni, a causare il problema una miscela di detergenti usati per pulire il centro benessere. Il calcio al via la Serie A tra le gare della prima giornata, domani Inter Monza e Udinese Como, domenica Atalanta Sassuolo, Torino Milan e Frosinone Juventus, anche le libere di Formula 1 del Gran Premio di Olanda con Antonelli che chiude la sessione al primo posto, quarta e quinta le Ferrari, alle 16.30 le qualifiche per la gara sprint. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Disco Radio Parma.
0: 4 hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con lo zio Don Cash, le ultime di questa settimana e anche di questa estate, poi ci risentiamo il primo settembre e ovviamente anche questa settimana di notte con Paris Set e Rap and Drop. E a proposito di Rap and Drop, c'è la pillola.
10: Bella per il mio tello Don Cash, poi Boroboro e questa è la mia nuova hit.
0: E tacatà.
11: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá.

0: I Know, Lucas e Steve chiudono le 4 senza interruzione. Discola dei Lovers con lo zio Don Cash, prima anche Where Do We Go di Lumix e di VVS. Vi ricordo che oggi è l'ultimo episodio di quest'estate, di questa settimana in mia compagnia. Poi noi sospendiamo per 7 giorni, ragazzi, perché vado in Sicilia da mamma, che fa anche il compleanno. Poi ritorno su a Casteggio, a Pavia, ci vediamo il 29. Poi a Tarquini il 5, ma in diretta ritornerò il 1 settembre. Quindi la settimana prossima stop set alla Family del pranzo e al Don't Stop the Party. Ma adesso sentiamo posti belli con dei nomi brutti. Ciao, chi è con lo zio Don Cash? Lo
1: ciao,
0: dice ora.
1: Don, sono Sonia, dalla Val Sassi nel provincia di Lecco. Okay. Già Lecco, sempre ti prendono in giro. Lecco. Ma vogliamo parlarne di Bellano?
0: Bellano male, male male.
1: Cioè, analizzate bene il nome Bellano.
0: È già fatto, già fatto. È male.
1: Chi l'avrà inventato? Parliamone.
0: Non lo so, qualcuno che guardando.
1: Ciao, buon pomeriggio, io sono al fiume con le mie bimbe a prendere un po' di refrigerio.
0: Che bello, buon fiume.
1: Se così lo possiamo chiamare.
0: Buon fiume, allora, pensa che chi l'ha inventato avrà guardato un sederino e avrà detto: oh, ma che belle. E poi lì.
2: Ehi, Don, ciao, ascolta.
0: Dica,
2: ma tu lo sai che sia in Grecia che in Puglia c'è un paese, anzi due paesi, che si chiamano alla stessa maniera?
0: Cioè?
2: Si chiamano Troia.
0: È Trogia. Trogia.
2: Ciao.
0: Ah, già, è vero, hai ragione.
3: Ciao. Guarda. In una frazione di Asti c'è la cosiddetta strada Bocchino.
0: No.
3: Voilà.
0: Ma allora, posti belli per nomi brutti.
4: Ciao Don.
0: Ciao.
4: Federico da Pavia.
0: Pavia.
4: E ti dico, qua c'è vicino a Pavia, c'è Mezzano.
5: Spaghetti fa la stiloseria con disco radio, basta come garanzia. Tu dico che allora non ha capito. Se ascolti Don Cash ti metti il brillo al dito.
0: Ma wow, che belli che siete. Buon venerdone, benvenuti in famiglia.
6: Disco radio.
0: Ancora musica, ancora hit, ancora le vostre voci al 393-800-3000 e ancora la Family con Don Cash prima della pausa estiva. Ci risentiremo poi il 1 settembre. Ma adesso cinture di sicurezza allacciate. Ve lo ripeto come tutte le ore perché voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica al 2001 con i Floor Filla e la loro The Hypno. Lasciatevi ipnotizzare dal sound di Disco Radio insieme a Don Cash.
6: Rhythmic History.

0: Look at that body. 2011, LMFAO, Red Food, I'm sexy and I know it.
1: Bombe, raffiche di mitra, faciglie di bande, cosenza, potenza, carta e morte in partenza, consacrata a violenza senza pari resistenza, alti, salento, un solo movimento, tutti sul sistema presentiamo un cambiamento.
0: Ma è Frankie High Energy.
1: Non è mia, è di Frankie High Energy.
0: Ma
1: c'è
0: certo.
1: Faida.
2: Ciao Don Cash, vorrei fare gli auguri alla mia migliore amica Sara, nonché una delle migliori soccorritrici di Milano, che oggi è il suo compleanno. Auguri!
0: Auguri Sara, ancora
3: ciao,
0: vai!
3: Ciao Disco Radio, noi stiamo andando a vedere la Juve a Torino, siamo Massimo, Fabio, Domenica e Renato da Lissone.

0: Ciao.
1: Buongiorno Don.
0: Salve.
1: Tutto bene?
0: Tutto a posto.
1: Buon lavoro e buona giornata.
0: Ciao. Don lavoro, don weekend, don estate a tutti ragazzi. Noi ci salutiamo. Ci sentiamo stasera e domani con Paris Set Wrap and Drop di notte dalle 23 fino alle 4. E poi pausa. Un attimo di pausa. Eh sì, vado in Sicilia da mamma, ma ritorno. Ritorno il 29 per il live a Pavia a Casteggio, il 4 e il 5 a Tarquinia. E qui in onda ci risentiamo il 1 settembre. Da parte di Don Cash, buona estate o quello che rimane. Buon weekend e peace out.
2: Disco Radio.
0: Ciao Don, sono le 4.
3: Disco Radio.
0: È andato, parte anche lui. Adesso partiamo per le nostre 3 ore di venerdì 21 agosto. Sono Fabio Marelli dalla capitale qui a Roma. Naturalmente qui a Milano, Roma invece c'è lui, lo smesso.

0: gruppo dei The Bowser con Lose Myself a dare il via anche a questo praticamente weekend, quasi weekend. Lo apro, lo apriamo il centro estivo pomeridiano, la seconda parte, quella che ci porterà fino a settembre con l'avvio della nuova stagione. Siete lì?
1: Marelli,
0: eccoli lì.
1: Tu porta i dischi che io ci penso ai Friarielli.
0: Friarielli, Marelli,
2: ma
0: quella rima.
2: Sta arrivando il weekend.
0: Sì.
2: Stanno arrivando le mie ferie.
0: È come Don Cash.
2: Che gioia. Felicità.
0: Bene, vai in vacanza con Don Cash. Noi stiamo qui a tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Sono Fabio Marelli e se siete lì pronti, andiamo.

0: Marco, anche Gordo.
1: Ragazzi, c'è Villa Borghese.
0: Sì, bella.
1: C'è Villa Tiburtina.
0: Bellissimo.
1: C'è Villa Mazzichelli. E poi c'è la Villa Marelli, certo, che è la più bella d'Italia, ragazzi.
0: Non esiste Villa Marelli.
1: Forza Marelli.
0: Ancora, grazie. Ancora questa storia. Sentite, iniziate a pensare anche un po' di rime da mandarci per il cocco bello di oggi. Magari siete di rientro dalle vacanze. Insomma, raccontateci il vostro weekend come sarà, facendo una rima come se vendeste il cocco bello. Ma adesso vi facciamo scegliere il prossimo Rhythmic History. Scegliete tra A, Zombie Nation 99 Crank Up 400, o 94 B, Urban Cookie Collective The Key The Secret. Votate.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Edizione straordinaria. Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto.
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
11: svuota tutto.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
17: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Disco Radio. Avete votato, ci siamo tutti, riprendiamo la linea da Milano. A maggioranza sentiamo come Rhythmic History dal 1999 Can Crack 400 Zombie Nation.

0: certezze intelligenti in vista del rientro magari al lavoro. Bene, allora iniziate a pensare anche a un audio da mandarci al 393-800-3000 del Cocco Bello, se volete dirlo anche in rima, come se foste ancora in spiaggia. Meglio ancora, ci divertiremo alle 17, ma adesso vi facciamo un bel regalo.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Venite a Milano sabato 5 settembre insieme a me a Disco Radio, a City Life. Torna la Night Run Monzino 2026, un evento che unisce benessere, prevenzione e sport, un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. E allora venite ad accendere la notte insieme a noi qui a Milano. 393 800 3000, 5 minuti da ora per mandare un sms, un whatsapp o un telegram. Scrivete Night Run, aggiungete la mail, ai più fortunati regalo l'iscrizione.

0: Jazz.
1: Ciao Marelli. Ciao. In realtà Villa Marelli a Milano esiste come? In viale Zara.
0: È un'altra cosa. Ho capito, quella però è un'altra roba. Sentite, tra poco facciamo la classifica del venerdì anche in estate con l'aggiornamento estivo della città più infedele in Italia. Tra poco nella classifica del venerdì.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima andiamo da Francesco Di Bruno, con lui le ultime di Link.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Partiamo dal maltempo, Chivasso devastata da un tornado, come lo ha definito il sindaco, tetti scoperchiati e molti alberi abbattuti, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. In provincia di Brescia i maggiori danni si sono registrati a Sonico, Malonno, Rino e Vione, interessati da frane ed esondazioni. A Domaso l'esondazione di un torrente ha costretto anche alla chiusura della statale Regina sul Lungolago. A Milano oggi parchi e cimiteri chiusi, monitorati Seveso e Lambro. Accoltella una 51enne durante l'incontro in una residence a Moncaglieri. I due si erano conosciuti sui social, la donna non è in pericolo di vita, l'uomo di 31 anni invece è stato arrestato dopo una breve fuga ed è accusato di tentato omicidio. Per un errore nella pulizia della piscina della spa del Four Seasons di Via del Gesù a Milano, 6 persone sono rimaste intossicate, sono state portate in ospedale per accertamenti, nessuno sarebbe in gravi condizioni. E poi il tennis, Sinner non giocherà agli US Open, sono triste e deluso, mi serve ancora tempo, le sue parole. Anche il calcio con la Serie A tra le gare della prima giornata, domani Inter Monza Udinese Como, domenica Atalanta Sassuolo, Torino Milan e Frosinone Juventus. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
4: Meteo. Sentiamo un fine settimana all'insegna del bel tempo sulle nostre regioni nord-occidentali dopo due giornate temporali. Sabato cielo sereno poco nuvoloso, anche domenica tempo assolato, al più un po' di variabilità su Alpi e Prealpi con sporadici piovaschi. Il caldo finalmente ben sopportabile dappertutto, un weekend con temperature massime che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Qual è la città più infedele in Italia? Magari la vostra, di dove siete?

0: Ocean House con Jubel. Completiamo le 4 senza interruzione di un bel From Disco to Disco. Classifica
1: 9, 8, 7, 6, 5.
0: Buon anno!
2: Sempre mi viene la falsa roba.
0: Va bene, parliamo della città più infedele in Italia. Siamo al 21 agosto, si può fare un nuovo bilancio di questa...
3: Sicuramente Chiavari!
0: Fate i bravi, vi prego, altrimenti cioè, è la fine, che già... Va bene, allora, Thailandia è intanto una nazione dove si registra il tasso più elevato. Il 51% delle persone dichiarano di aver ceduto almeno una volta dopo il matrimonio. In Europa invece il 46% sono danesi, più irrequieti, diciamo. Pari merito con i tedeschi, i dati sono di Ashley Madison. Partiamo dal fondo, allora, decima Verona, nona Monza, salutiamo gli amici che si preparano al Gran Premio d'Italia, Rimini ottava. E poi invece al settimo posto abbiamo Bolzano, città col salto in avanti maggiore, nel 2025 era quindicesima. Al sesto posto Firenze. E adesso completiamo la top 10 con le prime 5. Dai! Al quinto posto Padova. E al quarto invece... Uno dice, ma Milano dov'è? Medaglia, insomma, di legno arriva proprio a Milano. Lo scorso anno era ottava. Fa un bel balzo anche Milano. E allora andiamo nel podio. Terzo posto Bergamo. Salutiamo Claudio da Bergamo, che aveva mandato un messaggio, capito? Al secondo Sassari, ma al primo posto i vicentini si infilano più spesso nelle lenzuola altrui. E voi? No, non vi chiedo se avete tradito, siete mai stati traditi, ma vostro nome e la vostra città dalla quale state ascoltando, e magari capiamo qualcosa.
4: Ma
0: di
4: la
0: più.
4: Città più fedele d'Italia non lo so, ma lo stato nel mondo lo so, è il Connecticut.
0: Il Connecticut.

0: weekend oramai, possiamo dire, di Disco Radio. Le 5, tra pochissimo è arrivato il momento non solo della novità ma anche di ascoltare tra un secondo i vostri messaggi, cosa fate nel weekend. Lo sentiremo anche in rima magari con il Coco Bello in arrivo. 2 minuti alle 5
1: Disco Radio.
0: Ed è il momento degli Swedish

sempre durante tutto l'anno e poi nella stagione estiva. Vi chiedo sempre alle 5 precisi, insomma, che cosa succede durante la stagione normale, quanto siete felici per l'arrivo del weekend. D'estate invece facciamo come se fossimo tutti ancora sulla spiaggia, o magari appunto possiamo raggiungere qualcuno e

0: aggiungerci.
1: È finita la giornata, finalmente me ne vado a casa beata.
0: Ecco, vedi, che bello, raggiunge tutti. Oh, 10 gradi a Livigno, però firmatevi, se no non so chi salutare, si sta veramente bene, direi, poi dopo settimane e settimane di calura, mamma mia.
2: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
2: Siamo partiti 20 minuti fa da Ravenna. Siamo a 30 minuti circa da Bologna, direzione Milano. Bravi. Si torna alla vita di tutti i giorni.
0: No. Prima o poi, vedi, però non ha fatto la rima perché non è contento. Abbiamo anche Francesco ed Eleonora, hanno scritto: stiamo tornando da Jesolo proprio ora, 2 settimane volate, servirebbe un'altra settimana per capire che sono finite.
3: Quanto è bello, quanto è bello, quanto è bello, cocco bello.
0: 393-800-3000 per raccontarci, se volete, in rima, cosa fate questo weekend.
4: Disco Radio.

0: Another Talk to You nel centro-estivo pomeridiano di Disco Radio fino a settembre, edizione estiva.
1: Lunedì si comincia dopo un mese di vacanza.
0: Mamma mia.
1: Ma non c'ho mica voglia, ci vorrebbe un altro mese.
0: Certo, immagino.
1: Mario da San Mauro
0: torinese. Ha fatto anche la riva, vedi?
2: Ciao Marelli, ciao. Sono la Mami.
0: Ciao Mami.
2: Noi stiamo tornando dall'isola di Pug e sono... ci sono 16 gradi.
0: Bravi.
2: Sta piovendo di rotto.
0: Ecco.
2: Let's go.
0: Let's go.
2: Ma dimenticavo.
0: Sì. Che ah, il clacson.
2: Ciao,
0: ciao, buon rientro. Adesso vi facciamo scegliere un bel Rhythmic History A per preferire, ascoltare e votare La Vie Fantastique oppure il 2000 con prezioso B Emergency. Votate.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
8: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
16: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
16: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
16: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
17: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belporte 235.
3: Disco Radio.
0: Avete scelto la vostra preferita, lo stiamo facendo da un po' di tempo in estate, poi magari la teniamo a settembre. Allora avete deciso che il prossimo Rhythmic History che ascoltiamo è B dal 2000, prezioso Emergency.
3: Rhythmic History.

da quello di ieri che è arrivato a sorpresa. Ed è il suono misterioso estivo, suono estivo misterioso da riconoscere prima di tutti gli altri. Come sempre, anche durante insomma, la stagione, quella solita, vale anche per il suono misterioso estivo. Ve lo faccio prima sentire un secondo, un istante, un'antichia, come diceva mia nonna. Se siete bravi a riconoscerlo prima degli altri avete una chance in più di arrivare alla Disco Radio Bag. Altrimenti poi ve lo faccio sentire per esteso e sicuramente ci arriverete tutti quanti. Come? Ah, ma è già così? E allora il suono misterioso fa così. Se l'avete riconosciuto, 393-800-3000. Secondo me ci potete arrivare. Dai, vediamo se c'è già qualcuna o qualcuno, il più veloce, la più veloce, che se la...

0: 5:30 in questo momento. E prima però di andare in redazione a sentire le ultime di Rick con Francesco Di Bruno, siamo nel Play the Game Summer con il suono misterioso da riconoscere. È un suono che fa così, con la roba lì.
1: Secondo me il suono misterioso è il paletto dell'ombrellone da spiaggia quando si pianta nella sabbia.
0: No, non è quello.
2: La pistola d'acqua.
0: Nemmeno quello, è un suono misterioso estivo, ovviamente.
3: Una portiera che sbatte.
0: Ma sbatte anche d'inverno la
4: portiera. La paletta nella ghiaia arriva al mare.
0: Guarda, non c'entra la paletta.
1: Un foglio che si strappa.
0: No, non è estivo questo.
5: È una sirena.
0: Quella che sta sentendo adesso. Dai, ve lo faccio sentire per intero. 393-800-3000. Adesso è facile. Io la più veloce di voi tra poco al telefono con me vince la Disco Radio Bag.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima andiamo da Francesco Di Bruno, con lui le ultime di Link.
7: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Fino alla mezzanotte saranno ancora in vigore le allerte gialle per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico in Lombardia, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco. Al momento la situazione risulta complessivamente migliorata, anche se proseguono le attività di messa in sicurezza nei comuni colpiti. Paura poi a Ponte di Legno, dove un fulmine ha colpito una cabinovia, in salvo le 8 persone a bordo. Attimi di apprensione, fortunatamente non ci sono stati feriti. A Milano, ricordiamo, monitorati Seveso e Lambro. Ancora maltempo, Chivasso devastata da un tornado, come lo ha definito il sindaco, tetti scoperchiati e diversi alberi abbattuti. A Coltella una 51enne durante un incontro in un residence a Moncalieri, i due si erano conosciuti sui social, la donna non è in pericolo di vita, l'uomo di 31 anni è stato arrestato dopo una breve fuga. Lo sport, partiamo dal tennis. Sinner non giocherà agli US Open, sono triste e deluso, ha detto, ma serve ancora tempo. Anche la Formula 1, con Russell che partirà in pole domani nella gara sprint, in prima fila insieme a lui Norris, poi Leclerc e Piastri. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: E allora il suono misterioso, avete capito qual è? No.
2: Il ghiaccio nella granita.
0: No.

0: Era questo qua, avete capito qual è, no?
1: Omarelli che lecca il cono gelato.
0: No, che cos'ha? La raspa. No, non è quello. Non
2: sono
0: è quello.
2: I piedi che fanno chaf chaf nell'acqua, no? Quello può no, essere? No. Hai indovinato?
0: Però siamo lì.
2: Ho vinto?
0: No, non hai vinto perché c'è qualcuno che è stato più preciso. E allora andiamo a Villa Dalmè, provincia di Bergamo, da Adamo.
3: Adamo,
0: eccolo. Ho detto abbiamo perso Adamo, invece no, è qui con noi. Adamo, vuoi dire a tutti, l'hanno capito in tanti poi alla fine, ma tu sei stato il primissimo, parecchio tempo sì. prima degli altri, qual è il suono estivo misterioso?
3: Il passo di qualcuno sulla ghiaia.
0: Bravo!
3: Sulla sabbia.
0: La sabbia, la ghiaia, arriva al mare, bravissimo! Vabbè, li hai fatti i passi sulla ghiaia, sulla sabbia, al mare quest'anno?
3: Sì, ne abbiamo fatti tanti con la famiglia quest'anno.
0: Bene, bene, quindi adesso per un po' siete a posto?
3: Basta, finito tutto.
0: Adamo è un imprenditore, in che settore se posso chiedertelo?
3: Metalmeccanico,
0: quindi hai già iniziato a lavorare?
3: Si riprende lunedì.
0: Bene, dai, allora prendetevi ancora questo weekend, farete qualcosa in particolare?
3: Ma nulla di che, bene. Siamo a casa.
0: Va bene, bene. Adamo, allora ti arriva la nostra disco radio bag. Mettiamo un po' di ghiaia se vuoi, così ti ricordi del mare.
3: Ma sì, perché no?
0: Bene, vediamo in che stato e condizioni arrivano. Se vuoi salutare chi vuoi, Adamo, fai pure.
3: Sì, vogliamo fare gli auguri a Serena, un'amica di famiglia che oggi compie gli anni.
0: Ah, che bello, tanti auguri Serena allora. Festeggiate insieme?
3: Ottimo, sì, ci vediamo questa sera.
0: Dai, brindate allora anche da parte nostra. Un prosit per tutti, ovviamente per
3: sarà
0: lei soprattutto
3: fatto.
0: Ciao Adamo.
3: Grazie,
0: ciao.
3: Complimenti.

Tools, Bad Times. 17:52 minuti su Disco Radio. Buon quasi weekend. Siamo a venerdì a quest'ora, ci sta. Ma siamo già nel mezzo, nel pieno del fine settimana. Tra poco arriverà anche il DJ Panozzo. Prima un assaggio della musica del Soul Set. Domenica sera alle 22.

sta bollando anche questo venerdì pomeriggio. Abbiamo già passato due ore, adesso la terza col DJ Panozzo in arrivo tra poco. Mary J. Blige era Family Affair. 6:01. Sono Fabio Marelli, ultima ora del nostro centro estivo pomeridiano. Prima di chiuderlo, ovviamente entro le 7, quando poi tornerà Valentina Guidi, c'è Camera.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.

0: questo remix che abbiamo il DJ Panazzo anche d'estate, ci fa sentire la musica bella, la musica che ci fa piacere.
1: Sulle mani macchina!
0: Sì, è arrivato quel momento lì di far riaffiorare i ricordi. E voi potete naturalmente raggiungerci al 393 800 3000, man mano che le riconoscete o che magari le cantate, le ballate, noi le suoniamo, voi le cantate, insomma

0: Ciao!
1: E dal 1986, un passo indietro, anzi 1983.

andiamo indietro sempre di 3 anni in 3 anni. Siamo partiti dall'86, siamo arrivati all'83 con gli Wham e Club Tropicana, e torniamo indietro di altri 3 anni. La musica italiana è stile.

cioè, mi sa che completeremo sempre così da qui fino a settembre, insomma, l'ottantista remix. Ok, l'estate sta finendo, l'anno se ne va, insomma, è ancora un po' estate, siamo al 21 agosto. Grazie a DJ Palazzo, ottantista remix torna, torna e torna.

Razzalla dal 92, Are You Ready to Fly? 18:24 minuti e siete invece pronti a venire con noi a un fantastico evento. Chi è la vostra persona del cuore? 393 800 3000, fra poco vi dico dove portarla a inizio settembre.

0: E portatela con voi alla Night Run Monzino tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Andiamo in redazione, prima c'è Link, l'attualità delle 6:30, Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Il governatore Lombardo Fontana ha chiesto lo stato d'emergenza per i danni del maltempo in regione. Le forti piogge tra giovedì e venerdì hanno raggiunto livelli eccezionali con accumuli fino a 270 mm sulle Alpi Orobie e fino a 260 mm sull'Alto Lago di Como. Sono oltre 450 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sul territorio lombardo. E a Ponte di Legno un fulmine ha colpito una cabinovia, in salvo le 8 persone a bordo. Ci sono stati attimi di apprensione, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Conosce una donna sui social e la coltella in un residence al primo appuntamento. L'uomo di 31 anni è stato arrestato a Moncalieri per tentato omicidio. Le condizioni della vittima di 51 anni non sono gravi. E veniamo ora allo sport, partiamo dal tennis. Sinner non giocherà agli US Open, sono triste e delusa, ha detto, ma mi serve ancora tempo. E poi la Formula 1 con Russell che partirà in pole domani nella sprint, in prima fila con lui Norris, e poi Leclerc e Piastri, e anche il calcio perché riprende nel weekend la Serie A tra le gare della prima giornata. Domani Inter Monza e Udinese Como, domenica Frosinone Juventus, Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Avete una persona del cuore? Quale? Portatela da noi a inizio settembre alla Night Run Monzino. Tra poco ci andiamo.

Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

Secco.

0: Chiudiamo il front disco to disco, whatever turns you on. Un quarto alle sette, pronta la Guidi, la vedo, la Vale, tra un attimo la sentirete. È una delle nostre persone del cuore che porteremo, magari, che lo so, viene a farsi un giro. Fra poco vi dico come essere, insomma, dei nostri alla Night Run Monzino. Portate tutte le vostre persone del cuore nel villaggio del cuore. Il centro cardiologico Monzino aspetta tutti noi di Disco Radio. Anche quest'anno daremo il via a una super serata, una serata di sabato 5 settembre a City Life in piazza Tre Torri. Si corre insieme, si vive una serata davvero speciale, sport, musica e prevenzione, tra l'altro, insomma, non da poco conto, si corre per questo soprattutto, ma anche camminare, se siete sportivi, ok, ma se anche non avete mai approcciato la corsa, potete venire anche solo per salutarci, vedere quello che succede, anzi fare prevenzione insieme, scegliendo comunque, se siete sportivi invece, il percorso che preferite. Non è una corsa competitiva, tra 5-10 km si partirà alle 19.30, ma già dalle 16 il villaggio del cuore sarà super animato e vivo grazie agli specialisti del Monzino, consulenze, interattività, insomma tante belle iniziative per il benessere cardiovascolare. Non mancheremo noi, la nostra musica, i nostri gadget e le super disco radio bag con qualcosa dentro, e chi le troverà verrà con noi qui nei nostri studi a vedere quello che succede. Quindi insomma anche un regalo in più extra. Vi aspetto tutti al villaggio del cuore, iscrizioni già aperte, cardiologicomonzino.it, sezione Night Run Monzino 2026.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: E allora la guida è pronta.

No, non resto fino alle 21. Rispondo a Mario che me l'ha chiesto. Potevo rimanere qua, no? C'è la Guidi che vede l'ora invece di prendere il mio posto. 4 ore? No. Beh, cioè, nel senso che è arrivata qui apposta, anzi, super carina come sempre, che oggi quindi si è vestita per la prima serata insieme a voi su Disco Radio. Quindi vi lascio alle 7 tra pochissimo, poi farete con lei.

0: chiuso così questo venerdì e l'intera settimana no, perché ci sentiremo domattina e domenica tra le 7 e le 10 e poi arriva la Guidi, che è già qui.
1: Cioè,
0: invece,
1: ma praticamente sei tornato dalle vacanze, neanche il tempo di riposarti, mi fai tutta la settimana.
0: Guarda,
1: 7 su 7.
0: Brava, come hai fatto tu?
1: Io sono mesi che lo faccio.
0: 7 mesi su 7.
1: Cioè, le 19.
2: Disco.
0: Vabbè, oh, ti potevano farti registrare,
1: invece no, mi vogliono qua presente,
0: giusto
1: a
0: così.
1: Presenziare.
0: Giusto così.
1: Ragazzi, buonasera, anzi, buon venerdì.
0: Buonasera.
1: Siamo arrivati finalmente a lui che è la signorina, buonasera, tipo.
0: Vabbè, insomma,
1: ma ci pianti?
0: Ma no, ma perché?
1: Senti, quando è che torni?
0: Domani mattina alle 7.
1: Ah, stasera no?
0: Devo mettere... Sì,
1: ah, no.
0: No, stasera ci sei te che vai avanti 4 ore
1: no,
0: fino alla
1: ragazzi,
0: Moeve.
1: C'è confusione
0: no,
1: nell'aria.
0: No, è completamente fuori brocca.
1: Bene, partiamo, abbiamo scelto la prima, c'è Lose Myself.

0: nel nostro venerdì 21 d'agosto a chiudere così questa settimana. Ragazzi, lo sentite fuori che clima? Quanto lo abbiamo aspettato qui su Milano? Ah, siamo tornati a respirare. E allora, argomento della giornata, o meglio di quest'ora insieme, è: qual è secondo voi la temperatura ideale in cui vorreste vivere? Cioè proprio in gradi, tipo 24 gradi, ma soprattutto 24 gradi dove? Fatecelo sapere, 393 800 3000. Adesso Despacito, c'è Luis Fonsi.
1: Disco Radio. Fonsi, ti guardo.

0: Isa, la sua esibizionista su Disco Radio, 19 e 13 minuti nel nostro venerdì, ultima della settimana. Per molti significa staccare finalmente dal lavoro, magari questo weekend si parte per le vacanze. Grandi rientri anche in questo fine settimana. Fatto sta che almeno qui su Milano si respira, non si boccheggia più, quindi decisamente le temperature sono scese. E oggi, facendo il tragitto da casa verso la radio, mi sono chiesta: ma quale sarebbe la temperatura ideale? Ma secondo me quella che c'è su Milano in questo momento potrebbe essere la temperatura ideale da avere sempre, tutti i giorni. E quindi ho detto: perché non chiederlo ai nostri ascoltatori? Dove vi piacerebbe vivere e a che temperatura? Qual è la vostra temperatura ideale?
1: Allora, la mia temperatura ideale è 30 gradi.
0: È alta.
1: 30. Va bene anche 35,
0: no,
1: ma mai sotto i 20.
0: No.
1: Ciao Franco da Monza.
0: Allora, mai sotto i 20, ok, te l'appoggio. 35 magari anche no, è un po' troppo caldo, no, direi. Per voi qual è la temperatura ideale in cui state bene? E soprattutto, dai, se vogliamo sognare, sogniamo in grande, dove vorreste vivere?
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
8: and Drop. Alziamo i riflettori sul sociale.
9: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
10: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
8: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
11: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Si trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
14: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
14: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
15: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
0: Disco Radio. L'appuntamento con la storia del ritmo, ormai lo sapete, torna ogni ora su Disco Radio, un disco dance storico e poi l'extended version. Ogni sera lo facciamo dalle 21, adesso un disco dal 98.

0: Abbiamo scelto Sorry Papi, Topic Back G su Disco Radio 1924. Stavamo parlando, secondo voi, di quale potrebbe essere il clima ideale, no? La temperatura ottimale che vi fa stare bene. Quindi al 393-800-3000 i vostri messaggi. Sognando e potendo sognare, a questo punto diteci anche in quale parte del mondo vorreste vivere.
1: Ciao Cristina da Pogliano Milanese, sono tornata dal Portogallo, okay. E onestamente mi trasferirei lì anche domani.
0: Bello.
1: Fa caldo ma è ventilato, si sta benissimo.
0: Allora lo chiediamo a voi al 393-800-3000: qual è la vostra temperatura ideale e soprattutto dove vorreste vivere? Abbiamo scelto anche 50

0: 4, le temperature sono decisamente calate qui su Milano, non si boccheggia più, abbiamo iniziato a respirare praticamente ormai da ieri sera. Per questo vi sto chiedendo, per voi qual è la temperatura ottimale, quella che vi fa stare bene senza lamentele, fa troppo caldo o fa troppo freddo? Ci scrive un amico, Thomas da Lecco, dice: io vivrei alle Antille con una temperatura di 27 gradi. Ah, la meraviglia.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Torna anche la nostra redazione, le ultime notizie con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buona serata a tutti. Il governatore Lombardo Fontana ha chiesto lo stato d'emergenza per i danni del maltempo delle ultime ore. Le forti piogge tra ieri e oggi hanno raggiunto livelli eccezionali, con accumuli fino a 270 mm sulle Alpi Orobie e fino a 260 mm sull'alto lago di Como. Sono oltre 450 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sul territorio lombardo. E a Ponte di Legno un fulmine ha colpito una cabinovia, in salvo le 8 persone a bordo, attimi di apprensione ma fortunatamente nessun ferito. La cronaca ora: conosce una donna sui social e la accoltella in una residence al primo appuntamento. L'uomo di 31 anni è stato arrestato a Moncalieri per tentato omicidio. Le condizioni della vittima, di 51 anni, non sono gravi. Lo sport: partiamo dal tennis e dal forfait di Sinner agli US Open. Sono triste e deluso, ha detto, ma mi serve ancora del tempo. E poi la Formula 1 con Russell che partirà in pole position domani nella gara sprint di mezzogiorno, prima fila con lui Norris e poi Leclerc e Piastri. E anche il calcio tra i temi di oggi, perché prende il via nel weekend la Serie A tra le gare della prima giornata, domani Inter Monza e Udinese Como. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
0: Ne abbiamo messe in fila a 4, senza interruzione, torna il From Disco to Disco, ripartiamo con Just ASMR.

0: abbiamo scelto Children, Robel Mile su Disco Radio. Vi accompagniamo in questo venerdì 21 d'agosto, visto che le temperature fuori sono calate notevolmente, almeno qui su Milano. Ragazzi, vi abbiamo chiesto quale sarebbe il vostro clima ideale, cioè quella situazione in cui non ti lamenti né del troppo caldo né del troppo freddo, perché secondo gli scienziati la temperatura ideale per vivere serenamente e in pace sulla nostra terra è di 22 gradi. Gli psicologi dell'Università di Melbourne e di Pechino hanno coinvolto oltre 1,5 milioni di persone in Cina e negli Stati Uniti, rilevando che le persone che vivono in ambienti clementi, ossia dove il clima è piacevolmente caldo, sarebbero socievoli, coscienziose, emotivamente stabili ed estroverse in misura maggiore rispetto a chi vive in luoghi più freddi o più caldi. A una temperatura gradevole ci si sente quindi incoraggiati ad uscire all'esterno, dove aumentano le interazioni sociali e le nuove esperienze. Al contrario, se fa troppo caldo o troppo freddo, si esce meno, quindi ci sono minore probabilità di incontrare persone. Altri fattori: tasso di umidità e livelli di vento non sembrano avere molto influenza sui tratti di personalità. Lo studio indica che 22 gradi, la temperatura che ci rende amichevoli e stabili nelle nostre emozioni e pronti a nuove esperienze. Quindi, secondo gli scienziati, la temperatura a cui dovremmo vivere sempre, tutto l'anno, sarebbero 22 gradi. Siete d'accordo voi? Qual è il vostro clima ideale? La temperatura proprio. E visto che stiamo sognando, diteci anche dove vi piacerebbe vivere.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Una decina di minuti alle 8 di sera o alle 20. Stiamo insieme stasera tante ore, eh? Fino a Disco Radio lo muove. Andrea Bocelli, adesso David Gay.

ascoltati su Disco Radio in questo venerdì sera insieme. Praticamente facciamo partire il nostro weekend. Voi che si fa? 393-800-3000. Le 8. Disco Radio. Un minutino prima delle 20 per la precisione. Stiamo insieme come sempre anche nel fine settimana. Ultima giornata di lavoro per molti, lo abbiamo detto poco fa. Quelli che invece sono di rientro, magari questa è l'ultima giornata di mare, di vacanze, quindi fateci sapere tra quali siete, tra quelli che sono già di rientro, quelli che devono partire. Swedish House Mafia, Licky Lee, adesso Happiness Is So Sad.

House Mafia, Likili su Disco Radio. Happiness is so sad. 20 e 3 minuti, la novità che apre la nostra seconda ora insieme. La nostra musica, ormai lo sapete, la potete votare e diventare protagonisti della radio. Semplice farlo, basta andare sul nostro sito discoradio.it, entrare nella sezione dedicata al Music Lab, il laboratorio di musica della radio per l'appunto, scegliendo e votando la musica che vi piace di più. Con un pizzico di fortuna anche in estate vi potete portare a casa i nostri premi, i nostri gadget. Provateci, magari in questo weekend che avete un attimino più di tempo. Passiamo questo venerdì sera insieme, che chiude questa calda settimana d'agosto. In realtà adesso si sta benissimo, ne stavamo parlando poco fa. Dove siete? Cosa state facendo? 393 800 3000. Joel Corry, adesso Devotion Suite.

0: torna a giocare, vi facciamo un bel regalo, per cui cominciate a preparare lo smartphone. Tra un attimo invece torna anche l'appuntamento con la storia del ritmo, un disco dance storico, ce lo andiamo a prendere dal passato. State lì, non muovetevi.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
5: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del Benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
0: Disco Radio. L'ultimo disco dance storico per oggi e poi facciamo l'extended version del Rhythmic History a partire dalle 21. Tra poco si torna anche a giocare, per cui smartphone alla mano. Adesso un disco dal 2001 di Arca. Rhythmic History.

0: sera, che per molti significa rientro dalle vacanze, per tanti altri invece significa partenza. Molti partiranno per le proprie vacanze proprio in questo weekend, e quindi vi abbiamo chiesto, ragazzi, voi che cosa state facendo? Sentiamo, sentiamo. Aspetta che me la sono persa la piccolina, voglio sentire la sua voce.
1: Ciao Vale, sono la Memi. Noi siamo di rientro da Pug per tornare a casa. Puoi salutarmi il Sirenetto e la Ste che sono dietro di noi di qualche macchina?
0: Ma certo, ciao. Sirenetto e Ste, ciao ragazzi, adesso si torna a giocare.
2: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Night Run Monzino 2026. Sabato 5 settembre torna a City Life, l'evento che unisce benessere, prevenzione e sport. Un'esperienza davvero unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. Accendi la notte di Milano insieme a noi. Ti serve il nostro numero 393-800-3000 per inviare entro 5 minuti da adesso un messaggio con scritto Night Run e la tua mail. I più fortunati il regalo, l'iscrizione alla corsa Disco Radio, il ritmo della tua città.
2: Disco Radio.

0: La voce incredibile di Leoni, Faded Love, su Disco Radio, 20 e 31 minuti. Che state facendo là fuori? Come vi state preparando per questo weekend? 393-800-3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: 20 e 32, precisissima la nostra redazione con le ultime news. Francesco Di Bruno.
3: Grazie Valentina, buona serata a tutti. Il governatore Lombardo Fontana ha chiesto lo stato d'emergenza per i danni del maltempo delle ultime ore. 400 persone evacuate, ponti crollati, frane, torrenti esondati e strade interrotte. Questo è il bilancio sommario di quanto accaduto nelle ultime ore. Il caso più grave nel Bresciano, in Val Camonica, a Sonico. Una frana ha provocato il crollo del ponte sul torrente Rabbia, che ha portato alla chiusura della statale del Tonale e ha interrotto anche la linea ferroviaria tra Malonno e Edolo. Conosce una donna sui social e la coltella in un residence al primo appuntamento. L'uomo di 31 anni è stato arrestato a Moncalieri per attentato omicidio. Le condizioni della vittima, di 51 anni, fortunatamente non sono gravi. Ancora cronaca, un bimbo di 3 anni a Missaglia si è rovesciato addosso una pentola d'acqua bollente, è stato portato d'urgenza al centro grandi ustionati del Niguarda di Milano. Lo sport, Sinner non giocherà ai prossimi US Open, sono triste e delusa, ha detto l'azzurro, mi serve ancora del tempo. Formula 1, sarà Russell a partire in pole position domani a mezzogiorno nella gara sprint, al suo fianco Norris, poi Leclerc e Piastri, e domani prenderà il via anche il campionato di Serie A tra le gare della prima giornata, appunto domani Inter Monza e Udinese Como. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
4: Meteo. Sentiamo un fine settimana l'insegna del bel tempo sulle nostre regioni nord-occidentali. Dopo due giornate temporali, sabato cielo sereno poco nuvoloso, anche domenica tempo assolato, al più un po' di variabilità su Alpi e Prealpi con sporadici piovaschi. Il caldo finalmente ben sopportabile dappertutto, un weekend con temperature massime che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto. Ne suoniamo 4 senza interruzione. Siamo puntualissimi con il From Disco to Disco, che riparte così da Pete.

0: Rise con Mysterious Times. Siamo tornati indietro fino al 1998. Just the way you are, don't stop the party. Pitbull, siamo partiti così dal 2012. Visto che state rientrando in città, ragazzi, cominciate a segnare in agenda un appuntamento imperdibile, perché torna la carica e l'energia del disco Radio Party. Avete capito bene, sabato 29 agosto per la notte bianca di Casteggio si accende l'estate con l'energia esplosiva del nostro disco Radio Party. In console Matteo Epis ed Edu Munari, e poi la squadra al completo. Con me Valentina Guidi, insieme a Don Cash, faremo festa, un'occasione per riabbracciarci se siete ritornati dalle vacanze, insomma, siate dei nostri. E non è tutto, ci saranno street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti per tutta la notte, per cui è un'occasione anche per passare una serata diversa e per in qualche modo far continuare l'estate. Quindi da segnare in agenda, mi raccomando, sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio torna il disco Radio Party. Io ve lo dico e poi non dite che non ve l'ho detto, eh? È assolutamente vietato mancare, perché ci divertiremo un sacco.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: L'estate

0: Macerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Abbiamo ancora un sacco di tempo per stare insieme, tra una decina di minuti parte la festa della radio, da lì Rhythmic History e poi...

voce di Rihanna su Disco Radio, una manciata di minuti prima di chiudere la nostra seconda ora insieme. In questo venerdì sera praticamente vi state già organizzando, no? Per il fine settimana, e quindi quali sono le cose belle che state facendo, meno belle per quelli che rientrano dalle vacanze. Ma dopo tutto funziona così, una ruota che gira, tanti che partono proprio in questo weekend. Adesso Jubel, Ocean.

0: appuntamento con il Rhythmic History, l'extended version che arriva subito e poi insieme Disco Radio lo muove. Un'altra ora insieme. Ogni sera torna all'appuntamento con il meglio della dance storica. Abbiamo ancora 60 minuti da condividere. Il momento in cui tutti gli amanti della dance storica si ritrovano qui per ascoltare e ballare quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Abbiamo deciso di partire così. 90 Technotronic, c'è Get Up.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era DJ Mico 1993 WhatsApp su Disco Radio. Il primo giro lo abbiamo concluso così e tra poco si torna indietro nel tempo. 1999 è già pronto Gigi D'Agostino.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del Benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
0: Non siete in ritardo perché il meglio della dance storica è qui. Come sempre l'appuntamento che va dalle 21 alle 22 lo condividiamo insieme anche in questo weekend. 393-800-3000 per dirci invece chi c'è dall'altra parte. I nostri ascoltatori, quelli che amano il meglio della dance storica. Ci potete ascoltare dalla radio oppure dalla nostra app. Basta scaricarla, è assolutamente gratuita e ci portate con voi ovunque voi siate. 99, Gigi D'Agostino. Adesso abbiamo scelto Bla Bla Bla.
13: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: irriconoscibili sono quelli di Gabry Ponte, che ci ha portato fino al 2001. Adesso ragazzi non ci fermiamo, una mezz'oretta è andata, tra poco lo rifacciamo. 1998
1: Rhythmic History.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Mezz'oretta l'abbiamo consumata, ne abbiamo un'altra a nostra disposizione, quella che ci porterà fino alle 10. Il meglio della dance storica, l'appuntamento in extended version. Tutte le sere, lo sapete, no? Ogni ora su Disco Radio passa un disco dance storico e poi ci concediamo questi 60 minuti di musica per quelli che amano, tutte quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso torniamo indietro nel tempo, perlomeno con i ricordi datati 1998, andiamo lì. Storm con Storm.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: I must leave.
1: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era Silver Screen su Disco Radio 2001. Siamo arrivati fino a lì, tra poco ancora una decina di minuti insieme. 1994, già pronta a Corona.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
4: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Abbiamo ancora una decina di minuti da condividere insieme in questo venerdì sera. Benvenuti su Disco Radio ai ritardatari. Suona il meglio della dance storica. Come promesso, 1994, Corona.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La storia del ritmo su Disco Radio.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Era Sadness, Enigma, su Disco Radio, ci ha portato indietro quei ricordi fino al 1990. Domani torna l'appuntamento con il meglio della dance storica. Adesso, se siete d'accordo, c'è Disco Radio Lo Muove.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: come on. Disco Radio lo muove con Ale Zuber. Disco Radio lo muove.
1: Il problema sono io.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

La musica, le hit senza alcuna interruzione, selezionate dai nostri super DJs, l'avete già sentito in console, e la voce è quella di Don Cash a tenervi compagnia. Sarò qui a parlare e rappare insieme a voi fino alle 4 del mattino stanotte e domani, e mi raccomando, se ballate con noi fatevi sentire al 393 800 3000. Partiamo con Martin Garrix e Ed Sheeran.

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

Partiamo così, ragazzi, questa notte a mezzanotte con un nuovo giorno. È arrivato una nuova notte, un nuovo giorno, quindi il piedino sconfina nella notte del sabato, ma l'episodio è quello del venerdì. Don Cash al microfono, i Disco Radio Lovers insieme a noi si fanno sentire al 393 800 3000 come Francesca. E adesso è il turno di Giulia Reggiani con Universe. Party!

0: città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma.
1: Let's get down, let's get down to business. Uno dei brani che mi è piaciuto tantissimo della produzione di Tiesto, perché è diverso dal suo normale pattern musicale. Mi è piaciuta tanto la prima versione e anche la seconda, quella con Ty Dolla $ign. Ma adesso voliamo all'anno che tutti vorremmo dimenticare, con Tiesto, al 2020, con The Business. Party!

0: Ancora musica ed è arrivata ragazzi, è arrivata. È arrivata Luna. E quando arriva Luna è Luna, con Don Cascia arriva Luna. Chi balla? Salve.
1: Deborah da Novara.
0: Novara, benvenuta con noi in studio. Arrivano Calo e Studio, ma Studio Killers, con la loro Physical, Order to the Bouncer. Mi sa che adesso si salta.

0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il perizoma!
3: Io il perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'infradito!
5: Disco Radio parla!
6: Avete voglia di fare festa? Per questo esiste Disco Radio.
7: Rivoltella. Ciao Don.
6: Ciao.
7: Vicino a casa mia, non dove abito ora, ma sì, diciamo a dove sono nata e vissuta sì, da giovane, c'è il posto che ormai è diventato famoso che si chiama Tre Palle.
6: Ah, però si balla anche lì, c'è Kelly Rowland. Party.